La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dall'olma. En in aurora da speranza.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentimento as chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Perù è crudà in avion pitchen durante un sgol turistic. 13 persunas en mortas. E per via della Sicilia a Ungheria da metter giù l'unica ovra a Tomara che data nel paese. E la SIS per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el Perù è crudà in aeroplan pitchen durante un sgol turistic. Tutte le 13 persone che erano a bordo sono morte. La ragione per la crudata non è ben conosciuta. Tenor le autorità del Perù sono indici turisti dall'exterior e due commembri dell'equipa stati in l'aeroplan. L'ezza era partita per un giro sulle lingue di Nazca, quai in plirscient malecci scrons che si chattano in un deserto nel sito del Perù. Ils malecci che hanno intorno 2 milioni di vils sono svesati specialmente in bain o dall'aria. La crisi da migrazione in l'exclava spagnola Soita e nel Maroc ha procurato per tensioni sentai per l'Unione Europea. Il martedì, dati per via da quai in una sesida extraordinaria dal ministro dell'interno dell'UE. Or davant veven vencia giusta, sen tut vencia sette staris commembers dell'UE criticia la Spagna per ses agir. Trantar auter aia ella con sias ultimas decisions motiva persunas da risciar il viadi in l'UE. Ils ultims dies in fina 60.000 migrants arrivats illegalmein a Soita. Tenor il minister dell'exterior spagnol ha in entant quasi tutz puspe abbandonà l'exclava spagnola. L'Ungheria mette giù l'unica ovra a Tomara che data nel paese. Ragion è che il flum Donau a pauc aua, uscia che il reactor snapon bec pli venir sradentats. L'ovra è da pi passa 40 ons in funzione. I saia usel in prima giada che instoela del tut metter giù, agisce il primo ministro dell'Ungheria, Peter Mogior. L'ovra porge normalmente varla mesadata la forza elettrica in l'Ungheria. Il scus supplementars per imports vengono stimati in var 300 fin 630 milioni dollars. E non sveninter il risultato della Super League. Losanna al secondo dì della nuova stagione guadagnà contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapè da Turic ha guadagnà contro Servet con 2-1. Ed il Young Boys da Berna han clairement battì il campione attuale Thun quai con 6-0.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì doai dar aura sua giva, per part potessi dar incins nivels da cumulus. Il suo intermezzì è secondo in l'engiadina bassa da quintar con urizis e aracciades. Le temperature maximali sono 8-31 gradi a Quira e 24 gradi in l'engiadina alta.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verds. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Baviera.

0: RTL Impuls.
1: Displaschevel meinst du, non hai tempo per ir in vacanzas in Italia, ma io sono fortunato, posso alder l'Italia era a casa. Alch del più importante per una stai in Italia è il caffè. Appena sul confine, il primo ristorante d'autostrada dà un espresso in ordine, erscia tutto il resto magari pacco, attrattivo in cui si lösa artificiali, con auto e camions e con tutto il plunder ci vendono. Ma al caffè è ad una perfetta. Non è più la sbiccia che non bevano in Svizzera. Per noi che abitiamo da una regione del confine è quasi interessante. 5 minuti viadi e schon nai il sentimento della vita in Italia, almeno qua ci riguarda il caffè. Erscia la lingua resta tedesca, il Tirol del Sud, da gibt's un espresso. Se il svelta il sentimento dell'italianità complet, inclusive lingua, si potesse ir sur il pass dell'Umbrail verso la Valtellina. Qua dura più lunge des magari stantus, erscia il viadi fus una bellezza, ma oggi in di passan tal manch blers veiculs qui spass per simple manch aver fat qua neada, e sceci des massa stantus. Ma è da a moi una variante per tanker, un palo dur della vita in Italia, c'è un B in Valmisteir, la Baderlada cus vagins. I son da Milano e da un comprare la casa be de spera. I riven be durant la sta, d'invien no vai ben da scialder. I astel besetzer orignerti serra resöls, lura clinge tot, sco in Italia, i manca be al sussuri della ondas del mar.
0: Impulse.

0: las novitats ter RTR.
1: En el Perù è crudà in avion pitchen durant in sgol turistic. 30 persunas en mortes. E per via della Sicilia, all'Ungheria de metter giù l'unica ovra atomara che data nel paes. E la set, per vus al microfon, Maria Fiali Biengi. En el Perù è crudà in aeroplan pitchen durant in sgol turistic. Tutte le 30 persone erano a bord e morte. La ragione per la crudata non è ben conosciuta. Tenor le autorità del Perù sono indici turisti dall'exterior e due co-membri dell'equipa stati in l'aeroplan. Letz era partito per un giro sulle lingue di Nazca, quai emplirsci in maleggi grandi che si chattano in un deserto e nel sito del Perù. Ils Malets können turn 2 Millionen Wills, seins Vesair speziell mein Bein ordalaria. La Krise der Migration in l'Exklava Spagnola Ceuta in el Maroc a procura per tensions entai fer l'Union Europeica. Il mardi dati per via da quai in a seside extraordinaria dels ministers dell'intern dell'UE. Ordavant veven vencia dus dels in tut vencia 7 stadis com members da l'UE criticia la Spagna per ses agir. Trantr auter aia ella con sias ultimas decisions motiva persunas da risciar il viadi in l'UE. Ils ultims dies en fina 60.000 migrants arrivats illegalmein a Ceuta. Tenor il minister dell'exterior spagnol, einen tant quasi tuts puspe abandonà l'exclava spagnola. L'Ungheria mette giù l'unica ovra atomara che dat en il paes. Ragion è che il flum Donau a Paucaua uscia che il reactur snapon becch pli venir sfradentats. L'ovra è da pi passa 40 ons in funzion, mi sai us l'imprima giada, che sto ella del tut mette giù, a dice il prim minister dell'Ungheria, Peter Mojor. L'ovra porge normalmein var la mesa data la forza elettrica in l'Ungheria. Ils Kurs supplementars per imports vengen stimats in war 300 fin 630 Millionen Dollars. E nos veniente res resultats della Super League. Losanna al second di della nova stagione gudegna contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapeda Turic a gudegna contro Servet con 2-1. Ed els Young Boys de Berna han clairement battut el campion actual Thun, quai con 6-0.
2: La meteo.
1: L'avant metti duai dar aura su iiva, per part podessi dar in cins nivels de cumulus. Il suo entremetti podessi dar urizis ed aracciades, en prim con zunden las valadas del sit, pitard era en l'engiadina ed el partenz. Las temperaturas maximales sind 8-31 Grad a Quira e 24 Grad in l'Engiadina Auta.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
0: Cuscovridas.

0: Musica non-stop.
1: Adieu poche cose ad

0: RTR Musica non stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Amati più che puoi e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Perù è cruda in avion pitchen durante un sgol turistic. 13 persones en mortes. E per via della Sicilia, a Ungheria da metter giù l'unica ovra a Tomara che data nel paese. E les oggi, per vos al microfon, Maria Fieli, Biengi. En el Perù è cruda in aeroplan pitchen durante un sgol turistic. Tutte le 13 persone scherne a bordo e in mortes. La ragione per la crudata ne vecchia conoscente. Tenor le autorità del Perù, sein indis turisti dall'exterior e dus co-members dell'equipa stats in l'aeroplan. Letz era partì per in gir sur le linge sta Nazca, quai emplir scient malecs gronds che s'acciaten in un desert in il sit del Perù. Ils malecs genen turn 2011 vels, sein svesar special mein bein ordalaria. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola Ceuta en el Maroc ha procurat per tensiuns entai fra l'Unione Europeica. Il mardì dati per via da quai in una sesida extraordinaria dals ministers dell'intern dall'UE. Or davant veven venciadus dals in tut 27 stadis co-members dall'UE criticia la Spagna per ses agir. Trander auter aia ella con sias ultimas decisions motiva persunas da risciar il viadi en l'UE. Ils ultims dies in fina 60.000 migrants arrivats illegal main a Ceuta. Tenor il minister dall'exterior spagnol, einen tant quasi tutz puspe abandonà l'exclava spagnola. L'Ungheria mette giù l'unica ovra a Tomara chi date nel paese. Ragion è che il flum Donau a pauc aua, uscia che il reactur snapon becch pli venir sfradentats. L'ovra è da più passa 41 in funzione, mi sa a Uslen prima giada, che in storia del tut metter giù, ma dice il prim ministro dell'Ungheria, Peter Mojor. L'ovra porge normal ma in varla mesa data la forza elettrica in Ungheria. Il scurs supplementars per imports vengono stimati in var 300 fin 630 milions dollars. E nos veninter il risultats della Super League. Losanna al secondo dì della nuova stagione guadagnà contro il FC Basilea con 1-0. Il club da Balapè da Turic ha guadagnà contro Servet con 2-1. E il Young Boys da Berna ha chiaramente battuto il campione attuale Thun, quai con 6-0.
0: La meteo.
1: L'avant mezzì dovrà dare aura sui giva, per parte potesse dare in 5 nivelli da cumulus. Il suo entremezzì potesse dare urizis e daracciades, un prim consum den las valadas del sit, pitart era in l'engiadigna e del partenz. Las temperaturas maximales in 8-31 grads a quira e 24 grads in l'engiadina auta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais in rtr.ch. RTR. Vita e Greta.
2: C'è in senda la vita. Forse avete vos il fall esperienza di la risposta in quella domanda. Posso mi dar cui ons ci passan? Ken si accorge er la biatleta Aita Gasparin.
3: Da greitsa, questi 10 anni da mainge 30 müden, questa ciosa e hai 30 non es la fin della vita, credo che ci sono più veglie di gente da più cose.
2: Scotti l'atleta d'elite da 32 anni per da oz se ne sente la vita e c'è chi la sua esperienza di voi anni o mi doperella da che filosofia in noi oz an vita e creta. Ma gli ampremter lines anche un po' musica Ursina con Behind Us. E una bella domenica per Citterlets RTR. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Duran la stad ans oiz avens un po' da ple taimp. Taimp per treri flo. Per romper or di trot di minciade a per sa facciantar cun domandas gian si gio becciu scebler spazi. Perchen filosofain nous am veta creta duran la stad? Anzemen cun persoonas giuvnas gian nos iva a la gronda domanda «Ce è in senda la veta?» Casteda cu la profi biatleta Aita Gasparin, ci stata lunch. Ella è la più giovane delle tre ore sportive e di sport sei che ci occupa l'atleta da 32 anni in momenti più fici.
2: Tu ci capite in mia ciò è son col sport, ma ero una sessione un po' più veglia, posso dire, con le altre atlete. E hai questo va un po' il punto in mia vita in cui posso studiare e voglio fare zieva la carriera e è prof di fare questo qualcosa di bello, cioè non è ben a fine e zieva non va in guetta e volessi aiutare il tempo che è anche il sport e non volessi essere in mia ciò già sul zieva di giusto e volessi anche essere anche il momento e hai lo sport è già quello che mi occupa fitch per a un dì.
1: Vivere in quel momento, ma tu tenia già un vecchio plan per più tardi?
2: Sì, sono una persona che pensa col ciò e non col cor. E a me piace avere plans e questa è la prima volta in mia vita che ho avuto un proprio un fixo plan. Perché ho fatto 14 stagioni in la Coppa Mondiale e essa è già USA, già mi dice un dato, ma non è oggi febbraio, allora sei in una sessione e quindi ero USA per 14 anni. Usce ed è un trainingsplan e quel clappi dal mio coach che volesse dirci a una mincia di e io posso decidere ce la volesse fare e questo è qualcosa bel da be fer e be sentir scu che a men sent e questa era erfich no
1: ma be ci sto za duman
2: na also es un enche fit da sper cul sport e no sun pronte da la sher
1: ma i tradiz be ce ci facets bi tard
2: questo che so è che non sarò in un bureau e creare la lavoro col computer da 8 ore non sarà qualcosa per me perché sono abituata a essere da dor e a fare allenamento e mi sembra che fosse potesse forse qualcosa per me stessa, also per selbstständig. In che direzione c'è che va non è così concreto ma studiamo qualcosa con sport e la natura.
1: A c'è il più grande piacere a vostra vita per il sport?
2: Hai oltre col sport è già difficile creare il movimento da essere da dor è qualcosa fitch grande e quando tu essere un allenamento c'è che non guarda dritto e sinistra ma essere da dor e avere il privilegio di sentire il corpo mince di e da stupire scu esque oz scu su mies braccia er mia ciò mentale tut quest usce bella ed è per un lungo tempo penso c'è quest normale c'è tut è una vita ci pem avere quest tempo da sentire e ci aveva heide è già visto c'è la lieta ci usa se ci lavora normale ma non ha tempo per se stesso. E questo è il più di tutto in quel momento. Hai?
1: A c'è per voi personalmente il senso della vita?
2: Credo che sia una domanda fitch difficile da dire, ma la fortuna è che ad un plate che è associato con questa domanda ed è che la fortuna mince un stu saver per se stesso c'è es la fortuna per cui non è qualcosa generale per tutti Et heil dad esser capabel da creer la fortuna per se stess e da lavorer per la fortuna per se stess e da avair il coraggi da sentir fortunats.
3: A c'è la fortuna per vox?
2: E crei, forse per tutti gli Svizzeri, se è già un fitch gran privilegio che noi non vengono questo problema classico che altri hanno, noi vengono per gli rezzi. Tu hai per ihre Schule in Svizzera und normal meinst du schon, dass sie nur die Schule geschieden tun, dass sie in der Schule und du hast immer fino in der Schule, dass sie für einen Lavour oder eine Universität. Das sind die Basic-Grundrechte, die uns essens haben, was sie bei Fortunatschule oder bei uns sind, in Mund.
3: Forse vez tantan tutegna anche concretizar un po' in senda la vita per vox. C'è forse gist oz concreti in senda la vita per vox?
2: Hai creiccia quis un grand art da essere in il moment in a stipcer da mem u avaercia hai aver semis per da mem hai completamente ma da aver pensiers per da mem hai gerade du fähr il melder dal dice che nu savains per cette undi du hat so non me me vel for sana sem da vai il dice nu savains ots e hai quis bewusstsi per il di ots is usche qualcosa pitchen et tuts am just in dir da quis da chose me gerade schas po proppe meins a vai il sentiment hai ots forse non deve fare qualcosa di speciale, ma sono grata per questi.
3: Scusate che tocca la risposta.
2: Hai, grai, essere più veglia è un po'... Hai un blick in tutta la vita, c'è un po' altra scuola, 15 o 20 anni. Ed cosa che ho in mia vita, in questi ultimi anni, che non erano facili. E hai già guardato il mondo, e russa col smartphone, e hai già cose e mi intendo. Hai già cose che tutto il mondo dice, ah, sono forse gelosa su questo, vuole sapere questo, ma dall'altra parte. Hai già visto un video in cui qualcuno ha detto che tu potessi scriverti un problema, sono un foglio e mettere un fitch grande corpo in cui tutto il mondo mette un questo zettel e si va a spiegare auch un se tu volessi fare una e hai quasi un po' un denkansatz scu grande sono diese problemi diese pensieri e allora badas anna forse è mia vita buona.
3: Aite Gasparin, c'è rola gioia in relazioni, famiglia, amici, amore, un connex che c'è nella vita per voi?
2: Hey, per me, personalmente, è qui forse la più grande cosa in la vita, da avere una famiglia, da avere l'amore, da avere amici che sono di una cosa. Ma è certo che da persone ci sono contente su letto, also, è non credo che per me non la stessa cosa, ma per me è già il senso della vita di avere forse i fans o hai di avere queste persone in vita che non sono becco forse un anno o due anni perché tu lavori con quella su qualcosa, ma proprio ci fem la vita con te insieme.
3: Zameida in senda la vita in die Kurs di Time.
2: Hai, e crei schon. Also gut, so più giovane, es vuol essere per so büts, so sömmis, forse per energia, un po' mema otas, queste expectations della vita. Et hai es un crescere in Engedina, ed è di una pensione, l'Engedina so che pitch, ne vuol essere ihre ore, vuol essere il mondo. Questa sono i più 30 anni e hai creato l'Engedina, il flag più bello del mondo. Ed è vuol essere forse un di tornare a tutti i grigioni per me. Hai l'accesa e questa buona ed è creata questi 10 anni da mangiare 30 minuti questa cosa e hai 30 non è la fine della vita creata perché sono più veglia di gente da più cose.
3: Cartiz c'han sto con tanger in sa cienta la vita, per c'ha la detta sen.
2: È son una persona fitta, ambizionera, e vules, avari buts ed er arriver là, e per me personel manch è son contenta, se pos raggiungere a quels buts, ed è creccia tutte le persone sono usci, ma la differenza è che le persone sono differenti. E qui è forse è l'arte da, da essere contenti, cioè la capacità che noi avviamo o che ci possiamo creare sono in relazione con quelle persone. E tutti pensano che raggiungere qualcosa che vuole dire da avere una grande accesa o forse era fitto per tenere o a non essere in vacanza e cose grandi di giusto, ma crei che una persona può trovare qualcosa più piccolo e mince di arrivare a qualcosa e che alla fine della vita la cosa ci fa contente.
3: Che tu hai più modesto?
2: È più facile da dire, ma crei c'è questo bewusstsein, che ci dice, è già una più grande cosa da, da realizzare. E hai naturalmente dice, in cui non sono contenta e vuole avere di più e di più, ma alla fine è la fortuna di sapere che da me esiste, che non avviamo un da me.
3: Dati un momento in la vostra vita che mi dola la vostra prospettiva se sente la vita?
2: Hai definitiv meins. Ma è che apprendo questa qualcosa un po' più spettacolare da, da raccontare che studiamo entro il 2022. Non ho fatto la qualificazione per le Jeux Olympics e per me era che hai un piccolo mondo che è ruota e due anni più tardi era la guerra in Ucraina e mi ha messo dall'Ucraina e era là che ho realizzato che i problemi per mudare la sua vita e questa è una domanda da priorità. E là che ho fatto per la prima volta che ci vuol dire di avere grandi problemi che qualcuno può risolvere in, in solamente un giorno o in evne. E crei che a Moschon entra a Viertil Öls sulla vita generale, perché c'è RK, crei che in Svizzera sono schon un po' naiv per questi grandi, grandi problemi.
3: Perché ci stai in suo bagno?
2: Hai, non stai in fitch, fitch bagno. Definitiv meins, hai.
3: Scu voglio azzen was om, da vox, an connex con la guerra?
2: Hai, la, la situazione è entra la stessa. Già in Suessa, il primo mezzo anno era molto c'era aufmerksamkeit a tutto il mondo per questo problema e hanno una mi do in guetta, ma il problema è sempre di una cosa. E hai questo è qualcosa che è stato per 4 anni in, in mia vita, in nostra vita e hai, è naturalmente qualcosa molto difficile, è da partagere con gli altri e hai, a crei quel sentiment che è adesso un fit speziell.
3: Savez de scriver als?
2: A crei son, son due splits, un è stemma e l'altro plate è un po' essere paralizzato perché non è possibile da, da mudare qualcosa. Questo è proprio un umstand che è ad una cosa, mince di, e ma hai non essere un piccolo persona in, in questo grande Problem e quiser hai un po' machtlos.
3: Si tornanti in senda la vita in general, an scovra in senda la vita niei kenen sa cecians de finesse sets.
2: Ma hai kreikt che quis in mix. Quis proprio mix è kreikt che es fitch bun e es tölesser che di scovra qualcosa. In se stesso e ein til mund, also perspektive da dori da deint. E hai definir se stesso, tu jetzt ad una parlen da, da vai una definizione per se stesso, ma crei c'è que müde e c'è nu, nu stu ve, nu stil a vai una definizione e c'è va creer c'è per tua la vita stu esser questa definizione, quest hai un po' per i giovani, be perché c'è sempre forse fatto questa via, non scegliessi in questa via per tutta la vita. Ed è già una volta discorso del coraggio di avere fortuna e mi intendo che in questo caso è questo coraggio di dire no e di mudare. E questo è scoprire qualcosa in se stesso e mudare. E si è quindi naturalmente importante di essere forti, no? Con questa decisione. Perché c'è già una, forse non è la giusta decisione, ma è che due delle decisioni sono ad una greva, e non fisco una decisione.
3: Aita Gasparin ha un discorso con la Veta e Creta da Vardin Sen dalla Veta. Quella e tutte le altre episodi da quella edizione speciale da Stat, che tez sen Play RTR sotto la rubrica Vita e Creta.
0: Vita e Creta.

0: Peter Creta filosofescha las emdas da stat da vartizen da la veta. Ed Evelyn Zaut, cie teologa e scienziata da religion, sa faccianta con quel ein disis plezen veia. Ella coliescia in sen da la veta con la creazion d'in mont e manegia.
1: Id es un sci a la creazion clair e simpel. Un sci al mond. Un sci all'uman. All'uman bun, all'uman creativ, all'uman ci forma e perciura la vita dals umans.
0: E gli antir plezzen veia dat Evelyn Zaut dat in allora un po' in pitart e da lo sandinza erceci Mozart o da far anche con ex. Ma gli amprem fagenza anche in via di musical an la capitala della China con Katie Melua e 9 Million Bicycles.

0: Kenyas to Hold On to the Night da Jack Johnson et Hermanos Gutierrez.
1: Vita e Greta. Il plet sin via.
0: Mitja tant magna en partrac di proxim. Ad uscella vigni ci la teologa e scienziada da religion Evelyn Saut vign da colir la musica da Mozart quid sen da la vetta. E per ella oncas dus aspects da far bler l'incon loter.
2: In occasion dall'ultima repetizione da nos orchester ans distribuisce il dirigent las prümas notes per il concert d'invierno, la sinfonia in G minor da Wolfgang Amadeus Mozart. Seis commentari d'era «Inudabe Trump ed Infantino, ida er Mozart». El manaiava ida musica da bellezza, preziosa, ci fa plagiaier, e ci des componuda da dumans. Ida roba buna e bella ci desfata da personas. Fitch sum liaint clingiva or da la bocca da nostra organista, geniala Els Bisemans, curce novain discus da repetizions, da sunar musica e das lasciar portar da musica.

0: It existen incredibel meins bels docs, quasi perfets, ci venien arduna d'arceus sunats. Las musicistas ed ils musicers cunioschen la melodia, la dainta, ils mans, corp e ceu an internalisa la melodia ed ils tempis. Usce capita musica. Las artistas ed ils artists performan musica, ci diventa un eveniment. Ed a quels participation naturalmente nus. Las auditoras ed ils auditors. Es quai l'idea curciadiau creescia l'uman sco creatura masculina e femminina e curciadiau ti la da la benedicción e idera fitspun? Sci. Ides un sci a la creazion clair e simple. Un sci al mond. Un sci all'uman. All'uman bun. All'uman creativ. All'uman ci forma e perciura la vita dals umans. Un sci all'uman con un sen per la comunanza, per minoritats e lur valur per l'insembel. Perceccia in quist moment esna simils scodiau. E quai ans chavis eu d'accor, cia no continuan in un mod optimistic e creativ d'esser simils scodiau. Per fortuna daia Mozart.
1: Ella stoi plezzen veia dat Evelyn Saut. Cicatez era in la quotidiana da venderdì esemplei RTR.

Si va las novitats da las nov, suon da cogn arch musical. Cun ena emission ci Braida Janet veva realizzò gli aton passò. Ein di center da quella stat Maria Bocnar. Ci è crescida se an ena famiglia plein musica. Si mamma è la cantadora Letizia Scherer, a si spap il pianist Ferenc Bocnar. An l'arch musical racchinta la giovna donna che ci canta monta per ella e per ce la è erza decideida per questa veglia professionale.

0: E con Nora Jones e Thinking About You va Veta e Creta a fin. Non sono filosofo di senda la Veta con nos giast Aita Gasparin. E scuti la biatleta dei se mossa in senda la Veta se vens betiangala in diz moments ventirevels.
1: Una cosa che è greifisch is che minchun is capabel da usche pcer e minchetend is quist erla fürtuna da scuvrir quanta forza c'ha qualcun ha, perché c'ha qualcosa capita. Tu hats suffren e quist fitch fitch dür, ma tu hats vem ora da quist upem in un mö tu loter survivir quist moment. E quist un forza c'ha nus nu weins se wie c'ha nus a weins. E quellas non sono belle perché ho capito quellas erano già avvent. Era credo questo qualcosa fitch fitch bella era da savare da se stessa. Forse non sono pronta, ma pronta è un gin, ma è un capabile da survivir un scepter.
0: Empatrac ci dà courage. Domenica prossima voglio allora in avanti con le domande filosofiche da Veta Creta. Allo, filosofescia in musicist Matteo De Funs da Vartizenda la Veta. Anti frattemp, az giaveja, ven avant in a bella domenica e ci vos possas erfidar a calas forzas an vos. Isung Andrina Caprez, stet pagn ed am finia notreda.
2: Veta e Creta.

0: las novitats der RTR.
1: Il Cussel federal vul spargnar si va per fare sual svizzers pi persistenz. Er ist Stati Uniti desisten da Tatschas in Iran, per qualche na convenia tra andres dus paiais saia in vista. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il Cussel federal vul spargnar ter las mesiras che duain far fit il wout per l'avenir. Ils danes, per exempel, plantar plantas che impi resistentes contra la cialira, sain venit stricciats. Guai al Departement federal per ambient dat Albert Rösti confirma en vers la Gazzetta NZZ della domenica. La summa che duai venir stricciada a partir del 2027 munta a 17,5 milions francs. Ils chantuns criticescen quest pass. La conferenza per Wout, Salvaginia e Contrada avertescia d'avar tons e custs chi podes dar tras proximas undas de cialira. Il Parlament venga anche a s'affacentar con la causa durant la debata dal budget. En pliras parts della Grecia s'aderasen incendis de Wout. Pliras vischnanke san iersaira stui venir evacuades per gronda part en la region var 60 kilometers en il vest della capitala Aten. Scolas autoritats an comunica sain las lavurs da stizar consunt per via del vent ferm ier strustares possibles. Sco en pledader dels pompiers annuncia sain en lentir paiais 30 persones venires arrestades per quai che las eintras inattenzion procura per incendis. Era dal Stati Uniti stati rapports da vart grevs incendis da Wout. En il Stati federativ Washington furieschen das flommes consunt in la region entorn la citat Spokane. Tenor las autoritats seien var 4.000 edificis per eclitats del fiu. Iaia da evacuaziuns, plin avant ein var 60.000 persones gina forza elettrica. En usre stein gist en il Stati Uniti. Il Präsident Donald Trump vul momentan par desister d'ulteriures attaccias in l'Iran. Sco el ha scritz in sia plataforma True Social dette a pass in direcziun d'una convegna con l'Iran. Part della convegna sa in tenor Trump l'avertura complaina della via de Hormuz ed in a fin della smanaccia nucleara dall'Iran. Era all'Israel na venga momentan becer attacciar l'Iran. Premissa per quai sei rentant che la convegna venga prestmessa sut tetsch.
2: La meteo.
1: L'avant metti duai dar auras via iiva per part pudessi dar in cins nivels de cumulus. Il suenter metti pudessi dar urizis da racciadas, am prim consund in las valadas del sit, pitart era en l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales sen oz tranter 31 grads a Quira e 24 grads en l'engiadina auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais in rtr.ch.

0: l'arch musical.
1: La musica è sco in lungatg universal, minchin capesce la zaco. Schins conte lu, io sai bo io, se sentel se plue meier. A lu vai web plegge che fetch plegge ad autos christians con coi.
2: In sa cinta due zaco, ad in se sente simple mein bein, co schins vesos sa gudignau zitoi.
3: Io sa halbo mai travon in vete sens musica, per coi co un greve de dice chi dat. Nus ven essen dine crescisi chi x si chi a casa che suona li che conta ni che co cosci normal.
4: Si dit chi sa ste fa musica, fa quel chi sa budien, creo en se contents. Et io quet li va bo di no mo per ti che fausa spli bias de nes, ni schi mo bei en app per ti che contents cule vetter.
2: El fa halb plaisir de fa musica. Con quel che na sa tira famiglia fa musica, lu ecco sco vegno da vi a nus.
5: In juvem vid il clavecin i quattro juvnes si chanten. Durant els anys 90, in portretis veceva fich subent. I manià es qua la famiglia Scherer. Oz ne vaia però pel pianist Klaus Scherer i ses quattro sors, din per se per la prossima generazione. Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Er per elles es chantar als del più bel cidà. Clara Maria, Anna Catrina ed Eva Luisa son sors, Giulietta e Maria lur cusdrines. I dina vita senza musica ne sanno le proprie immaginare. Io sce e se pel moment per tutte sclare.
4: Io ho fatto scritto per la musica, studiato a cant, ma il sound sono mi da scibbiato, ma io avevo già un gran piacere a stare a musica.
3: Io per me sono studiato a musica, non è che mi piace a me.
4: Sono la matura via studiato a musica, a cant.
2: Also, io studiato a musica, se dir, ma io ho fatto un po' di cant e cello.
3: Io vado domenica per l'esame a Vienna, ma non so a Vienna stare.
5: Nu be a star a Vienna din per se apunta era stupciar musica la. Da spe settember es qua per una de las cinci ufnes diventa realtà. Maria es la più veglia de delas e da spe un per efnes es ela studente de chant. Durant quest arch musical quintle de ses primes experiences a l'università per ce la insomma decis de dir quella via e de ringio ce la svezessi in tineiada. La musica de l'arch musical de Dots in a cerna de literatura ci desnuda registrada ce giunt del concert de famiglia ce la famiglia Scherer ha dat la sta passada. L'inter concert in forma de video ce taiva zun Play RTR. Mes nom braide e net, flott, ce voce de roz de la partida.
0: Arch musical. Spazi per nossa musica.
5: La mamma di Maria è la cantadora Letizia Scherer. Ses bab, Ferenc Bognar, è pianist. Josè ha la musica fin già d'una accompagnata alla giovane davanti Jones.
6: La musica era naturalmente d'una in una parte della mia vita. Anche mai schon avendo che io ero in una pinche, vaio d'una cantavo con mia mamma, ed è suonato clavecin con mio bab.
5: Far musica fin già da mattina als del più normal del mondo. La decisione di cernere rela la musica sco via professionale ha però l'urenu da madurare un po'.
6: Anche non è ribordina clar, ma se cuva ho semplicemente il sentimento che fa piacere a me, also che boce è dato in casa, ne ho che vedo che ho se l'essere musicista, che se qua vengo in sentimento che fa semplicemente piacere a me, che ho l'essere fa vina van cuoi.
5: Il piacere della musica che la giovane studente di musica descrive es bader cur ce la cumainza cantar. E ce giunt in concert de famiglia, ce la famiglia Scherer ha dat la sta passada, a lele tante rotter er canta l'aria Rejoice or del Messia de Handel.
6: Io conto il fei budien togs de Handel. Io quel tog ha zaco dus differenz caracters, che sauden aber zaco tutinen zemen. Grad l'anciata quel tog ha fei bia moviment, a lui dati ebbe in secum part zaco, che è l'upiro a Saivels. Su intervenza che ha un'inaga quei con fedbia moviment, che dà un'inaga quell'energia a quei toc, e vai fedbia più di quei toc.

0: Votat levet l'arch musical e ent il center de quel in a juvna chantadura cun raischs in surselva. Maria Bognar. La figlia de la chantadura Letizia Scherer es cresciuda sü a Feldkirch in Austria. Causa sa mamma ha la però d'una nuera in a stretta coaliziun cul mont rumantsch. Despö settember stübt la chant a Vienna. Durant in discurs in distanza ma la quintada vart sas prümes experiences ent la gronda città. I cun avari ina mamma ci ha padu cantar fin già su divers grands palcs e le la schon ina sorte exempel per Maria.
1: Pi baul, vau hal don bu realisau com via le vuche quei drove da desser vire ven ina buna cantadura, aber ossa quei vai e integ se vibrim nai ina pinche experiencia, vau naturalmente viu con gref che quei ei a quei datze co in schwetsche mi, per veda che io les die e zu cu essa sin tribuna a cantar, a si bain come mia mamma, già.
0: Cerner in una simile via è in che ascolta con blera lavori e con momenti di concorrenza. Lo stesso è però chiaro per Maria.
1: Io ho semplicemente il sentimento che sono il più sincero che ho conto, a cui datemi la libertà di essere ciò che sono, a cui ho il più vivo della musica per me.
0: Poter essere autentica. Per Maria Bognar, il motivo principale per la cerna del stupciar chant. Alci ci ha un enorme valore per Maria es far musica insieme con sa famiglia. I funziona semplicemente, senza gran stovar comunicar.
1: Also io ho il sentimento che la musica è la medema montata per noi. Quei fai il co più lev da cantare insieme, per vedere noi capire in lauter, che è importante per la musica.
0: Durante un concert la famiglia Scherer ha dato la sta passata, a Maria tante rotte es cantà insieme con sa cusrina Clara Maria. Il nome del loro duet, He Shall Feed.
1: Oh, qui è il balletto talk è Push by Handel. Qui è stato il primo gara che vai cantare con la Clara. Qui è stato super. Qui è la scena biala, l'oma, la voce. Qui è fatto fede bia, piacere di cantare con lei insieme. E io spero che qui è stato la devosa gara.

0: Maria, Clara Maria, Giulietta, Anna Catrina ed Eva Luisa. Quellas cinch vusch si han interpretà Hebe deine Augen auf oder Elias de Mendelssohn. Dit guard, i senza descriver massa dettaglià, es podesse discuorer della prossima generazione scherer. Maria, la più veglia delle cinch jufnes, es l'iast dell'arch musical de Dotz. Per poder stupciar chant, ha l'ella din guard fat müdada a Vienna. I finosa è la incentada de questa nuova vita.
1: L'anciata era naturalmente un nif per me, aber zeko son io venida spert in quei ritmus. Io se sent le fil de casa cau, grad cu le liaut, grad l'universitat, quei ambiente de scheia, quei ace mai feissa milions co ternus a Feldkirch, neo che io era la gimnasia de musica. Io se sent le fil bai nossa.
0: Erschö Maria es rivada fitch svelt ent il ritm de studente, alla giusto il principi, schon ir nü uno cel moment de respett e de agitazion.
1: Grad cu nus vengiu nossan prima klassenstunde, quei stau simple mein in ura, neu che tutz vengen zemen, also tutz oder la classe de cant, alla scolasta. Allu dati un inca su na clevezin, allu sa simple mein cantava un in toc, a tutz dien si c'è bien, si c'è kinsa se ves familia. A quei zako stau per mai c'è gref, per vede io un conosceva naturalmente gien, aber io sai naturalmente che tutti sanno cantare, tutti sanno che io faccio. E qui eba, io sono stata molto nervosa, qui è stato molto grave per me. Grazie con la compilazione con Cels, quel fan qui naturalmente già in due o tre anni più bianco. Ma Sventer va a cinciare con Els, e da che mai io è ok, scogliai, per vedere questo che è stato grave per me con quella compilazione. Ma io sono già cao per imprendere.
0: D'una part alla giovane studente de chance di imprendere mobler e allo stesso momento mosser la prossima ovra che notat lein che le sfingia ossa in una centadura fitch versada. Pie Jesu, in ulterior duet con una de ses custrines. Questa è ada con Giulietta.
1: Der Pie Jesu un c'è vedia per sola, a suenter sorprende Giulietta mai a vush, a lui canta in sen zemen, a io quetel lau, neo canus in cevin in zemen, e in quel momento ne ho chiesto di «Oh, quei scibi!» E lui viene su un'interrazione in quella parte ne ho con l'intera famiglia con insieme lui è un inagato, c'è un effetto. E questo è per me è stato il PB di quei tocchi.

0: Belle nuit, quai il titel della composizione che voveva giusto d'udì, in ovra de Offenbach. Una delle interpretas de quis grandius in dal de tuns, Maria Bognar. La vusch cin se compagna durant quist arch musical. Maria ist la figlia della cantadura Letizia Scherer e del pianist Ferenc Bognar. Cresciu de su e in una casa plein musica. Erscia la juvna davant Jons vive de spuradon dus mais in una agena abitazione a Vienna, sun als cusals de ses genitors a moduna de grande importanza.
1: Quis un stada casa vau je buna meina dina faci musica u cul bab ni cul la moment zemen. A cui o faci lo sa che mein lintir temps mo per sula Weil mich dann schon ein Sentiment gegeben hat, dass ich den Bab gedan habe. Aber ich habe auch die Klamassie, die ich habe, bei der so nie pushpente, quels Inputs, die daten simpel meinen Bundtipps an mich.
0: Riguardo via futura scocentadura, wetze le jufne kun reis se trun differentes vias possibles.
1: Il pli cool fuss naturalmente schon, dass ich in Tribuna e canta massa differentes causes. Quei fuss auch in meinem Museum, mi gradossa. Aber io sei mettere vonde da scuola, ni e ie la direzione de logopedia per cantadurs.
0: I quai ies lura piuttosto in direzione de terapia.
1: Quei simplement kinds se da giulu cun a vusca ein bo plisaunas, ni ca anzi cei che constat bo, cun exercizis, ni e cun terapia seins simplement gida a quelles a vus. A quei interessar seit mein Eon fech mai, integella Direktion Medizina bona mein, aber halt pittost coole Wuschen zemmen.
0: Intant ist quei per omo de lönch de vent. Pel moment ein om scovrir Vienna ihre massar prümes experiences sco studente de chant.
1: Io quetele quel mercau e simplement ina atmosfera che vive le demon de mesia de la sera. A quei plaie mi fech bein, Ed è effetto internazionale, se io c'ho anche all'università, anche mein 90% inglese, e quindi anche mein effetto cool, che si vengono insieme con gli altri di tutto il mondo.
0: Quarto, vanno a partire per la grande città, a Maria può dare un concerto insieme con una grande parte della sua famiglia. Parte di quel è stata la composizione The Seal Lullaby di Eric Whittaker.
1: Gerade können wir uns cantare tutti insieme, also che grazie a un altro montato per me. Von war in der Gabe cantare qui toc con ginnasi de musica. Allora eri halt per me già in bitoc. Aber können wir uns cantare con la famiglia insieme, eri zacco in altro sentiment, simplemente schi lom, schi car, zacco.

0: Aint il center de l'arch musical de Dotz es stata Maria Bognar. Sco figlia dels dus musicists Ferenc Bognar e Letizia Scherer ha l'erella decis de dir quella via. Esche la sace, quella via scoliada con blera lavur e tot tenor er cum mumanz cis ad sfar valair e l'er devo aver savura prüm aier d'università pico per svasa de sa decisiun.
1: Mince di fai pi bia pligé per veda che ins emprenn novs causas, a grado quels novs stocks que vien zaco pia pi logic che ins fa et que date motivaziun. Que zaco buona lavur neo che ins traccia, oh, so sto se pus per fa quoi ni quoi, ma ben que fai ins bugien vida novs causas.
0: Ir vida novs robes, il istes moment ad una var pro saer melodies conscientes. Er in vista tot qua ci te l'aspettamo alc enorm important per Maria. Una de quelles l'eungel per cirader de ses bezegner Carli Scherer.
1: Ich mein, è quei la più importante che zum per mei che dat, per vedere io anche noi quella canzone è schon de pi, ich mein, che sei in cia. Also quei simple mein in toc che ten no sto insieme da un sentiment, a quei dat simple mein in fake cowl sentiment. Kau viena konti vai minche ton quai ni dice simplement se il text la sera e lo sa vai dormi meglio.
0: E con queste melodie sur Silvana ci accetta la via fino a Viena e se per mai o se ura de torcum già. Quist e der ulteriurs arts musicals con differenzi asts sunt de accettare in nossa audioteca. Mes nom Braide Anet, iu zai las uraglias e de la prossima.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussel federal vuol spargnar si va per fare il suo Schwitzers pi persistenz. Er il Stati Uniti desisten da taccia sin l'Iran per qualche na convegna tra entre il dus paiais saia in vista. E il stias per vus al microfon Maria Fieri BNG. Il Cussel federal vuol spargnar ter las mesiras che duain far fit il Wout per l'avenir. Ils danes, per exempel, plantar plantas che impi resistentes contra la cialira, sain venit stricats. Quai al Departement federal per ambient dat Albert Rösti confirma in vers la Gazzetta NZZ della domenica. La summa che duai venir stricciada a partir del 2027 munta a 17,5 milions francs. Ils chantuns criticescen quest pass. La conferenza per Wout, Salvaginia e Contrada avertescher davart dons e custs chi pudess dar tras proximas undes cialira. Il Parlament venga anche a facentar con la causa durante la debatta del budget. En pliras parts della Grecia s'aderasen incendis de Wout. Pliras vischnanca san irsaira stui venir evacuades per gronda parte in la regiun var 60 km nel vest della capitala Aten. Scolas autoritats an comunicà sain las davurs da stizzar consunt per via del vent ferm ier strustares possibles. Sco in pledader dels pompiers annunzia sain in entir paiais 30 persunas venidas arrestades per qualcheles aintras in attenzion procura per incendis. Tarina taccia da bomba a Moscow in ier 30 persunas mortes, vensch in ulteriures persunas sein venires blessades. Ina dunna aia empruada entrar con ina bomba in un restaurant dat tiers del center della capitala russa. Ella è venida franada din collaboratur de segirezza, sil suenter e la bomba detunada. Per quai sein la delinquenta, il collaboratur ed in giast morts, rapporta il comité contro terror russ. Il motiv dell'azione ne è ben conosciuto. Il presidente americano Donald Trump vuol momentan para desistere d'ulteriore attacche in Iran. Scuola scritta in sia piattaforma True Social detti a passo in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump l'avvertura compliana della via de Hormuz ed in affin della smanaccia nucleare dell'Iran. Era l'Israel na venia momentan bec ad attacciar l'Iran. Premissa per quai sa erentant che la convegna venia prest messa sut tec.
2: La meteo.
1: L'avant mettido ai dar aura su eiva per part pudesse dar incins nivels da cumulus. Il suo entremetti pudesse dar urizis ed aracciadas, in prim consunt in las valadas del sit, pitart era in l'engiadina ed il partenz. Las temperaturas maximales sen ot tranter 31 grads a Cuira e 24 grads en Engiadina Auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: Als Chanel Rumänsch in Domenica Bonura als Dose Wurst, sprechen wir als Vakanzes, allmählich lieber, und pur als Jodarla steht. Oz Pudesco, das schon hier Belchod in Tol Grisum, wenn sie studiert, mein Name Tobias Faller. Flotsche ist es con uns, als Mesdi.
4: Uscia, du nella Stadt.

0: Lily Allen, Smile, in Domingels 2 Wurst, el Dizio, la Festa Nazionale. E dos regalenz, una tazza de RTR.
1: La Cuppina. Presentado Bogna Engiadina a Scuol. Il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Duas gratulazioni a Enzclapo Fignos inscritti per oggi domenica. Felici Casanova da Cappella in Engiadignota può festeggiare oggi un anniversario ardente, el Vignos 50. E Rita De Funz può festeggiare oggi a Trunzia, 89 anniversario. Se conosciais era quel cinque oz anniversari, allora podais telefonirci a Vagianter, squadina davanti las due gemets e las gratulazions. E già oggi podais telefonir a gratulir se volais regalere a quel cinque una tazza da RTR per l'anniversari. 900 20 25 30 per regalire la tazza da RTR a quel cinque oz anniversari.

0: vossa domenica cul Chanel Rumensch. E rivede da tres ora se scu prima per regalir la tazza da RTR ad un giubilari da Dots is Ludovica Moltoni da Danis. Buondì, donna Ludovica.
1: Biendì, Tobias.
0: Ella vules regalir la tazza da Dots relativ da lunch da vent, nem penchantum Ginevra.
1: Gevaina. Ja, les gratulat da Danis, nos pli cordial salis et auguris per te ucun contavel natalezi, buona sanadat et tot bien per gli aveni, e dat borosa senza spines, tia onda. A que fos vil Eric Beer, sil cun contavel.
0: Scu venque ce Sienef es in Centum Ginevra e l'onda es a Danis.
1: Die Elle krisit nicht hier, so krisit uns hier, Denise. Als wenn das Geheu, wapp in Monenturen, als wenn wir in der Bern, kalluvraven, jelle wuro nosse Bern, als er lus, als Genevra. Alle um Maridau, da Afons, duze Afonsal, die, es hat ein Beinleu.
0: Und sei simpelesque, mich attent. Nostra Metenz, Fitch Gugent, la tazza da RTR direttissima a Blue in Chantum Ginevra. Sperenz, c'è l'augusto la tazza da RTR. E non sei, vengel, torna al mich attent a Danis con sia famiglia.
1: Oh, yeah, mich attent, il mangi in agadonia, se vengel.
0: Superisham, perfect. Allora, Sperenz, c'è l'augusto la tazza e da della donna Ludovica, già vengel in avanti una Fitch bella domenica.
1: Grazie al Simeon Tobias.
0: Grazie, addio.
1: Addio, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: E giusto scu prossim Giovens, al Gio Cecciosas, Eroz e scu in Gio Speziel. Ci ho da cefer con nostra serie da stet italiana. Eroz può guadagnare una ciavagna con buntezze gastronomiche tipiche dall'Italia. Que va per ingiuvenir citez italianas al cecciosas speziel Giovens giustino per minuti.

0: Kim Wilde, Cambodia, Domenica Bonura, col programma Rumänsch. Nus giovens al Cecciosas, enche fin vendredi esco in Cecciosas speziell, unche ode che fer cu l'Italia, mince di espo ingiovenir un'altra città in Italia. Mince di pigliensi contro trais telefons e ci ci sola risposta survende nus un pacchet plein buntez gastronomicas dall'Italia direttamente per posta.
1: C'è Ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: E tiers al pacchetto con le sbuntezze italiane, dopo che un buon da 10 francs da Nickis. Mince di cercenz un'altra città italiana, e quella c'è cercenz oz, tiers quella dopo qui strais inputs.
3: Questo Leo è un simbolo per romantica, commerci e cultura. Pli baut vivevano là da pli persone che oz. Sin le carte de menu in quel Leo c'è un splare pesce.
0: C'è città d'italiana cercenz. Le lingue sono molto aperte. 900-20-25-30 per cici ho una proposta e cici guadagno survegno quel pacchetto per le mangiative italiane. Al Tobia Faler. Al Gio, dove siamo? Bundi?
4: Beat Gabriel, mingi de Brin.
0: Bundi?
4: Ja, Bude, io legno, io dici una Venezia.
0: Venezia. Scu vegna il preciso in Venezia?
4: Qua è gratni usci, è spontaneo, nemmeno per vengo a
0: Genze svelz tris, be svelz, be per partalunes lura tot in ordigi luz, cula conseguenza. Quello è un simbolo per romantica, torna per Venezia, sto a dire. Più volte vivevano da più persone là, quotz. Torna in CR per Venezia, sto a dire. E sulla carta del menu, quello è stato Ger Pesce. Torna in CR per Venezia. E non sto niente a dire in sé. Qui è Venezia. Sia intuizione era perfetta, giusta. Sulla carta del menu da Venezia è definitiv Bgerischem Pesch. El, sia relazione con Venezia è genuina?
4: Io sono stato sbagliato, non c'è che sta con l'unione di vantaggio da vuota non sta leo, eh?
0: O che plagia?
4: Ben bene, allora sono giovane, c'è lui, e bussi casco, io ho la figlia che sta da celiamna. Anzi, la piazza San Marco, quella giustizia, la dico quel spezzo, e non so cosa si imbira in un mondo di barissa.
0: Prezzi turistici.
4: Per impiegare, tocca a geni voi, non si riesce a quei giorni.
0: Ok. Sia motivazione da dirle c'è notte a Venezia?
4: Ah, tocca a buco, puoi smettere, puoi smettere, ciao, tu dici, puoi smettere, se non c'è, tocca a buco.
0: E la birra poi per pigliare? Con sei zves. Se non svolge il paio di 9 euro.
4: Ogni tanto, beh, si chiama un trovo.
0: Bavo un espresso per 17 euro. Da, perfetto. Serbiat, esce per esce l'August del pacchetto con le mangiative italiane. Cucinaisus Gugente, Cesa.
4: Io avevo due cuginiere da casa, mi chiamo cuginiere da lui, lascio il fare le fanno quei migliori che io.
0: Perfettissimo.
4: Ma so che per spaghetti e una pizza vengono da dove da fare.
0: E già vi usiamo in casa, buon appetit, c'è il piacere con il pacchetto con mangiative italiane. E da lì in avanti una bella domenica e ci resta in cervello il telefono, ci posso pigliare su la giusta adesso postale, ci tramettezza il pacchetto al giusto. Grazie Fitch, Sarbiat, e di nuovo una bella domenica.
4: Somiglion, grazie, addio.
0: Grazie, addio.
1: C'è Ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: just wanna dive.
1: Al program Rumänsch in Domenica versa Sündersch, Otzes der schon relativ Mensch Beldi da steht. E per ci savese in cedruer una proposta ci ci spures feroz, wenns go al Challenger dat Evenements.
2: Il Challenger.
3: Presentat al Teatre Liber 1799 Revolta e la Cadì. Dal 7 fin es 22 d'avost a Mustè. Tetervals.ch.
1: E per quel teatro ori liber a mostrare regalenzi a valore giusta due biglietti gratuiti, ma il primo guardenzi ci sente il calendar da dots. Alla cularta l'ax ven Jodlo oz da vendalas desh, Laura Moser jodledra da Turic muosa al jodl da Natura. Tuorlas vurs saim benfinidas, al cuors comenza con un'introduzione entil jodler il seu mesdi sai l'ura da to erper persumas cien già experienza da jodler. Sur mesdi dette que una tavolata, e noi amici partecipanti possa portare qualcosa pel buffet de giantir. Torn insieme al cuors de 30 francs, al cuors da jodler alla cularta all'ax, comenza oz in buon'ura. Da spö las desch. Alles unders comenza guarda sün plazzetta una matinée culs Francis de Schling. Al concert is gratuit, qued ona collecta. Al concert comenza las unders et alles dudes e mezz do querlo giantir. Ed a Nairs da Ossia mezzdì una vernissage tripla da venda alle Trais. Trais Expositions evrenots, una da Lika Nüsli col titel El Jim la Sava, una da Lena Violetta Leitner col titel Parasitic Protection Society ed una da Visarti Graubünden Orda l'Atelier. Les vernissages comenzen Ossia mezzdì alle Trais dalla Fondazione Nairs.
2: Il Challenger.
3: Presentato al Teatro Liber 1799 Revolta e la Cadì. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè. Tetervals.ch.
1: E per la presentazione del 15 agosto dal Teatro Ori Liber 1799 Revolta e la Cadì, regalenzo os due biglietti gratuiti. Cici arriva a tres il più svelto sorvegnels, che fa quello che fa simple. Queste sono due entregge libere per la presentazione del 15 agosto a Mustè, 925-30.

Als Bee Gees, Secret Love, musica dell'Australia, al programma Romance in domenica e quasi due biglietti gratuiti per la produzione del teatro Ori Liber a Mustier 1799. Quels deren davent extrem schwelt, rivede tres, al più schwelt is la Petra Cavelti da Sagogne. Ella guadagna quelles duas entregias libres, nos diaugens bum divertiment. Als quindes avost la presentazione da quel teatro a Mustier. Ed osa taglens, Helene Fischer, heute Nacht.

0: Musica dalla Catalogna, Rosalia, la perla, Pacific versa Sünders in domenica ans mesi, ed eroz clapaister nus de quist temp un impuls.
1: RTR Impuls.
0: L'Impuls es eroz in connex con nostra serie da stet un'estate italiana, ed oz venla dalla Val Müstair de David Spindler.
2: Displaschevel meinst non hai tempo per ir in vacanzas in Italia, ma io sono fortunato, posso alder l'Italia era casa. Alch del più importante per una sta in Italia è il caffè. Appena sul confine, il primo ristorante d'autostrada dà un espresso in ordine, erscia tutto il resto magari pac, attrattivo in cui si lösa artificiali, con auto e camions e con tutto il plunder ci vendono. Ma al caffè è ad una perfetta. Nulla più la sbiccia c'è non bevano in Svizzera. Per noi che abitiamo in una regione di confine è quasi interessante. 5 minuti viadi e schon nai il sentimento della vita in Italia, almeno qua ci riguarda il caffè. Erscia la lingua resta tudaischa. Il Tirol del Sud, da gibt's un espresso. Se il svelta il sentimento dell'italianità complet, inclusive lingua, si potesse ir sur il pass dell'Umbrail verso la Valtellina. Qua dura più lunge, des magari stantus, erscia il viadi fus una bellezza. Ma oggi in di passan tal manch blers veiculs qui spass per simple manch. Aver fat qua neada, is eci des massa stantus. Ma è da a moi una variante per tanker, un palo dur della vita in Italia, c'è un B in Val Müstair, la Baderlada cus vagins. I son da Milano e da un comprare la casa be de spera. I riven be durant la sta, d'invien no vai ben da scialder. I astel besetzer orignerti serra resöls, lura clinge tot, sco in Italia. I manca be al sciusciuri delle ondas del mar.

0: las novitats der RTR.
1: Las Grischunas und Grischuns ein ihr Festival aus Saivel am 1. August. Er ist Stati Uniti desisten der Tatschas in Iran, per qualcuna convenia trantres dus paiais sei en vista. Jeles Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fieli BNG. Il Dì della Festa Nazionale a Dier sei a Stapa Saivel en el Grischun. Scola Polizia Cantunale a Gic Sintumonda dat RTR aia en lentir Cantunda be 2 o 3 spicen surpassaments. Ils pompiers na sein mai stats en Aktion. Era nel resta la Svizzera e la Festa Nazionale a Stara Rosaivla. En Largovia e Basilea Champagna sein veniz annunziat singuls casta surpassaments, ma il pli aia sa tractat da grills da gas gen Lubitz. Il Cussel Federal vuol spargnar tra le mesure che duan far fit il wout per l'avenir. Il denes, per esempio, plantar plantas che impi resistentes contro la celira, sein venit schricciats. Quai al Departement Federal per Ambient dat Albert Rösti confirma in vers la Gazzetta NZZ della Domenica. La summa che duai venir schricciata a partir del 2027 munta a 17,5 milioni francs. Ils Chantuns kritischeschen quest pass. La Conferenza per Wout, Selvaginia e Contrada avertesce davart dons e custs che pudess dar tras proximas undes de Cialira. Il Parlament venga anche sa facentar con la Chausa durante la debatta del budget. Tarina taccia da bomba a Moscau en ier 3 persones mortes, bencin ulteriures persones sein venires blessades. Una donna ha imparato ad entrare con una bomba in un ristorante da terzo al centro della capitale russa. Ella è venuta franata da un collaboratore della sicurezza, se il suo enter è la bomba detonata. Tra cui, sain la delinquenta, il collaboratore ed ingiust morts, rapporta il comitè contro terror russo. Il motivo dell'azione non è ben conosciuto. Il president american Donald Trump vuol momentan para desistere d'ulteriore attacce in l'Iran. Scuola scritta in sia plataforma True Social detti a passa in direzione di una convegna con l'Iran. Parte della convegna sa in tenor Trump l'avertura compliana della via da Hormuz ed in affin della sciumanaccia nucleare dall'Iran. Era all'Israel na venia momentan beccia ad attacciare l'Iran. Premissa per quai sairen tant che la convegna venia prest messa sut tec.
2: La meteo.
1: Oz dati bleras fasa sui jivas, il suo intermetti pudessi dar urizis ad aracciadas. Quai va la consunt per las valladas del sit, l'engiadina ed el partenz. Las temperaturas maximales in oz 30 grads a quira e 24 grads in engiadina auta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulz salits florals con las pralines da maestrani.
4: Flotsch ist es hier das Konzert in Javisch. Questa prima domenica del mais a Wurst, fino alle 12 decidais wusste Musica ci vien Ordel Radio. Was Javisch de Musica pigliens incontro quest'ora, con quals polais er giusto a saludere ci ce volais al microfono a sua compagnia verso antera il Tobia Faler. Javisch, buon divertimento ed in avanti una pacifica domenica. Al primo giovedì di musica, quel vento sono iscritto da Silvia Schuller-Henry de Muster. Ella saluta sia c'era famiglia, sia fratelliums, con famiglia, parents, concens, cantonais e tocca al citaglango gent blues. Ella giovedì una bella domenica ed un evento total boom ed ella vesco gento di al touch Parents While They're Alive, de Michael Bennett, quella canzone non è specialmente citato. Palapea sunens Towns Van Zandt, col Railroad Blues, speresce colois erinuarden.

0: Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, musica del 2024. Purple Disco Machine è musica della Germania, da Dresden, del producente del disco e house Tino Piontek. E questo è interessante, scusate il nome Purple Disco Machine. Quello è sempre una combinazione di due differenti hits americani. La prima metà viene dal nome del touch Purple Rain, The Prince. La seconda dalla canzone Miami Sound Machine, da Gloria e Stefan. E dalla musica americana, niente dalla musica grigiuma. Ossia, venne per già visto giusto il prossimo un touch grigium. Rivo 13 è David Kamenisch, da Klostra. Buongiorno, David.
1: Ah, ben detto, Bea.
0: Ho finito già una buona domenica.
1: Grazie, un milione.
0: Grazie, Vic. Ho fatto qualcosa pacifico, ho fatto qualcosa agreabile, finiosa.
1: Io prendo il Pacific, io vengo a casa in un curcin, mi ci vengo a causco il cifrgao.
0: E quello è più probabile, dice almeno la meteo, scuccia venzo di avente circa un'ora. Spero che il chat in lui assombriva e si è già visto la musica, fus un grigium.
1: Exact, yeah.
0: El può giusto dire, c'è il giovuscio e c'è il saluto con quel touch.
1: Grazie. Io vedo buongen, giovuscio a tutti gli auditori di Radio Romonge in una bella domenica da Dost. Sco è a tutti seunz e malseunz in le case da Welt, nei spitals, ben miglioramen e tutto il bien. A quei eba con la musica bringt mir Glück, Kemi Feger, und la Capella Oberalp.

0: La Chapella Oberalp bring mir Glück, Kemi Feger, Giavijo de David Kamenisch, de Klostra, el saluda con quel touch a Toral Sems e Mel Sems e Giavijo a tutti una bella domenica. Ed in avent, Genza, ad andiast ter a Daniel Alic. Bundi, Daniel.
1: Bundi, io vorrei salutare in prima di tutti te. Allora, quella piastra da prima due, se non sono fatti, non ti piglio, le tani le trocchese. Ma rau per tutto faccio, io ho egidato leo, in cucina a fa grill, e ho egidato, questo è il TikTok alla sera, io sera, TikTok, e il stau piaio.
0: Ol braso servules?
1: Io ho servules, servules da brassare, servules da cucir, e da qua, e.
0: Tutti quanti? Allora, era qui in quel caso una bella festa da prima di voi, se ci vuoi dire, in rapina.
1: Poi stavo detto,
0: perfettissimo.
1: Poi stavo bellissimo, A quel che conosce mai, salì due da Manaio da lunch, da infare in video, come fosse tutto.
0: Ed el saluda cool touch de musica dals Sarganserländer Musikanten. Wie im Himmel fühle ich mich heute. Qual ta glen so asa. Grazie Daniel Alic, in avent, una fisch bella domenica. Grazie, adia.
1: Adia.

0: Musica svizzera Beatrice Egli, Mini Schweiz, Mini Heimat. Giavisò de Marlene Solinger de Santa Maria. Ella saluda con quel touch a sia sor, a sia cusdrigna e da tua città la cognoschen. E de Santa Maria, Genzosa, direttissima a Lyon, dall'altra parte del Grigium, der Angelo De Mont. Buongiorno, ser Angelo.
1: Bienvenuti, hallo, buonasera, ciao, Tobia Feller.
0: ORL, c'è una bella sera di Prümsen, wurst?
1: Ado, nu vengiu, veramente, febbi a questa ossa che pesce grandius, excellent, nieni, fenomenal, nieni. Ado, questa ho proprio da godere, a quei anelz fa con poppi, con d'accordo, con plagere, nieni. A quei vestiti da giù, a quei vestiti da usi, fe, bugien, da usi in ingrazio, che è un nieni, a quei mas, ebba, Huber, adesso in scuola Monica, Stadler, a Lupino, nieni, e Marinus Foto, nieni, nous lessen semplicemente con d'accordo, lessen ingraziare quei top, a quei bien, quella buona grillata che hanno fatto la unità mezzavone, e questo è veramente mo, non altro che gode quella bella sera.
0: C'è d'era sul grill e sera per voi, se so ci domandare? Servules?
1: Ado, qui è da se capisce, servules, costini, scaunie, gli ogni di cagir, troppi, ado, quella carne è stata, troppi buona, se viene, allora con differenze salate, scaunie, in sabbuccia e altri di ade quei proprio stau da godeni e ade stau fet in buona biala cominanza che ogni e che in sassu di scuola cinciani e a quei stau proprio fet di a per quei lessenus da si in bene grazie mene quei vengono fet bugien dal retto ni da mai ni e dal top de musica vese in giù bugien di vigiao ni e da Dario Spin Sire Spin Fire da
0: Als Sentiments de Dario and Spinfire. Sono ens fisch gugent, grazie per il telefon di Angelo e da del in avent una fisch bella fin d'evna.
1: Simeon, da meinen grazie.
0: Grazie,
1: adia. Grazie, adia.

Dario e Spinfire Sentiments, già visto da Angelo De Monte da Lyon. El dice con quella canzone grazie a tutti che abbiamo organizzato ieri sera la festa del primo agosto con la grillata caldera che quella sera è stupenda. Che cosa è il concerto sono già visto che vostro gleis col programma rumensch le linee per le tre già visto la musica sono avvierte 920-25-30 e che cosa è stiz piglia qua ci tocca a te.

0: Sound Grischum, piglia quai ci tocca tai de Tiz, vostra gleis al concert in Gevusch, in domenica als 2 avost, e nus gens su Rueun ter Claudine Dermont. Bundi, dona Claudine.
1: Bundi, Tobia.
0: A ci voles ella gugent saluder cun ce musica?
1: Io les gugent metter in salit a meu figliol, il Kevin Caduff, cun sia amice, che in Nadal, si lax leu dentro il territorio de Schis, dentro Crapson John al Pleun. E vi già des vina von in a biala stat, a tu bien. A lui salì di tutto quals che in sciocca quelm en lur

0: Mias, a quals che an conosce mei, da longe de Maneivel, a di in salit vai a mio uomo, a de mesa fonds, a de mia mamma, a di vigil a tutti in piala domenica.
1: Dona Claudine, nus vens misent, musica ce la so già visio per rumensch, ma nada di una gruppa rumensche, però da östi dritten, la cianzum patria. Quella ta glenzosa. Grazie fiche della pel telefon e din avent una bella domenica qualm.
0: Grazie fiche a voi de giuquera. Grazie.
1: Adia. Fiche.

Österreichin, Patria Giavijo dalla Claudine Dermont in sede Rueun, ma al momento giusta a Colm and da Val. Ella saluta con quel touch a sia figliol Kevin Caduff, ci des ad Alp con sia mia. Ella saluta con quel touch era si om, si si fans e da sia mamma. Che cosa il concerto in Giavijo? Si le zonde strumentes. Al numero per detris Giavijo de musica 0800 20 25 30.

0: las novitats ter RTR.
1: En il Grischun nai danna gins incidents cum fieuda l'emprim de vust. Ed il Stadis Uniz na volum perentant bec attacciar l'Iran er sin supplice dall'Arabia Saudita. Igl alles dodisch, miu nom Erwin Kaduf, beim Vigni. Grischunas e Grischuns en consensius. Da la festa de l'emprim de vust en quasi tuts satenits fid il scumont de fieu e de fieus artificials. Scola Polizia Centunala adic sin dumonda de DRTR aia da en lentir centun mod dus u trais levs surpassaments. Ils pompiers nen maina stats in acziun. Tenorchisten SDA sei la festa nazionale era stata in il rest della Svizzera Ruasaivla. Singles cast sei in veniz annunziats, pil plidentant modavart de grills de gas, ken lubitz. La marca svizzera d'outdoor Mammut va alla società d'investment chinese CPE. In einer Intervista con la NZZ am Sonntag ha il Chef della Firma Heiko Schäfer dit, che il sperie uscie sin in ulterior crescement con sont en l'Asia. La faccenda con la China sa è mincia mai quasi sa dubleggiada ils de vos trais ons. CPE duai avrir novas vias de distribuzion, per exempel en il commerci online. Per il lieu Schweizer Namidia, na gut, sviluppe decisions centrales restien qua. Plin avant veglian in Satenjaer vid la construzion della sedia principale a Lenzburg. Ils Stadis Uniz volum perentant desister d'ulteriures attaches in l'Iran. Sin sia plataforma True Social al President Trump scritt chi dette pass in direzion di una convegna con l'Iran. Part della convegna saien l'avvertura complaina della via de Hormuz ed in fin della smanaccia nucleare dall'Iran. Er l'Israel na venia pil moment bec ad attacciar l'Iran. Premissa saed entant che la convegna venia prest messa sot tec. Er il prinzi ereditar e primminister arab Mohammed bin Salman aia telefonà al president american e supplicà quel per una de-escalazion. I stoppi a venir fac tot il possaivel per quietar la situazion e fular via per una soluzion diplomatica. La fina mira saia de mantegnair la sigirtate e stabilitate in la region ed impedir un conflict pli grond cun conseguenzas regionales ed internazionales. Da vart quest telefonata alla pagina americana Axios rapporta l'emprim.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda part soleil, il suo intermezzo è da quintar con nivels de cumulus in pau pli gronds e con singulas tracciadas e durizis, l'emprim en las valadas dal sit, pli tarter en l'Engiadina ed en la region da Tavau. En il Sursès vegni 23 fin 27 gradi, en l'Engiadina Bassa 28 ed en la region da Quira 31 gradi. Da me un e pushman fai aura somigliante scoots, vuol dire il sole il dominesce ma ja era nivels de cumulus. Gli indesdi dati plin avant, favun.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnas in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e Rechenau la Punt. Jede quintar con entun 10 minuti de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Pacific Tressa Domenica, dals 2 avost, cu Cianil Rumensch, sportiv in quel salur regista turnus. Gianna Cavenda Cuira es una giuvna nudedra ed una dalas meldras de sia categoria, de più de sia passion mentilova ans quintla giustini per minuts, ed in nostra serie de stet estate italiana, voque oz per un pizzaiolo de trun, ci des un secondo e ci quinta de sia colleazium cu la Calabria. Per essere stati a Sandervi, mio nome è Tobia Faler, già vi ho un interessante mese di Sinosa Zondas.

0: Pacific tres la stet con las ondas rumänches. Nossa serie de stet focusesce sull'Italia e colonce fin in venerdì.
1: Sole, mare e gelato.
0: Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sono attualmente in Viedi, Tres Italia. E sono stati a Roma e l'Oemi Svelte abbandonò l'Italia e sono stati in Vaticano. L'Oemi poteva pigliare parte alla festa del 1° agosto dels Gardists. Tutte le avventure potete perseguire online su rtr.ch. Ma l'Italia si è aperta in Grigium, naturalmente, per esempio a Trun, in la pizzeria da Stefano in la via Dulezzi. Lo stesso nome Stefano Stagliano, noi abbiamo fatto una visita e discorriamo con lui sulla sua relazione che lo secondo con la Calabria, di non dire che sia genitore di Riven, che legge passando con i fenti ad una 4-5 evne per sia zio grande in Calabria.
2: Con sogni che mi piaceva fatto con piacere e senza stress, quello che ti vedeva sotto il dibo, ma la domanda, lavava sei baul, ti vedeva se mi va che mulgeva, ma un tolle snorso, poi aveva varga cina tante snorso, faceva la ricotta, faceva il cagiel, quel mave il cielo del cagiel, poi veniva stau ore slow, tirava quei cagiel. Mava si impastira, marava se le snorse, giubriava se gli uaul, mava se per bulius, tejava se eres e amon feine, faceva strom, era tot in zem, a giusto di quei fa zem per cento massa ons, che vuol di la natura, che vuol di fa causas con plege senza stress.
0: E da quel tempo in Italia, egel fig boomers al Gordenses.
2: At albia ins conoscion odds collex de plibauli ins ad quels che venisci zona in Svizzera e per lavur at che che collige fegge semplemein al bala poi co giu la sera sta tocca tart la de mon bauli per la mar al centro mes di fa la siesta sco i sauda ci mein at de qui bialas ricordien che sempre sento tocesco tozza altro sfane e mi ha in classe e mi ha cice bien de a good day sempre ma in good day e debba prendermi in chiedi scola e sco son de debba i debbo mo son domenica lo de
0: e che codis Stefano Stagliano della mentalità dels italiens
2: che c'è colleghi fegge sempre ma in al bala poi co giù la sera sta tocca tart la de mon bauli per la mar al centro mes di fa la siesta sco i sauda ci mein at de qui bialas ricordien che sempre sento tocesco tozza altro sfane e mi ha in classe e mi ha cice bien de a good day sempre ma in good day e debba prendermi in chiedi scola e sco son de debba i debbo mo son domenica lo de
0: Doppelt gemoppelt hält besser, al tum es nia duas votas displeja. Stefano Stagliano ci menja la pizzeria da Stefano a Trun, il ram da nostra Siria de steht, col focus sull'Italia.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana ter RTL.

0: Domenica mezzì col programma Rumensch, speresti già dais la stet, tenus da quo se scuo d'una alle 12:30, las gratulazions.
1: Las gratulazions. Presentato il bogn engiadina a scuol, il bogn con acqua minerale, bognengiadina.ch.
0: Duas gratulazions vens clapo inscrit per questa domenica als duas avost. A Ciapella vi gratulo per un anniversario de 50 anni e de Trun per un 89 evel. E sono Tobia Faler, già vi buon divertimento con le gratulazioni e di avanti una pacifica domenica. A Ciapella in Engia di Gnota può Felici Casanova festeggiare oggi il 50 evel anniversario. Ermina Touch de Zernetz ha tremis questa gratulazione. Ciao Felici, un mezzo centinaire, 50 anni Felici, viva sul giubilar, sincere gratulazioni e tutto il buon ad Giavuja la Braiada dal Cor Majdà Zernetz. Su Ciapella da Raia sgiura una flotta festa, Gioda TSD e Atlas Irbain, tutte le sbranclade da noi spigliaine all'ora d'avò, curcia comanzain l'on nov da Chant a sgiura plagiair. Ciao saluts, su da Zernetz et arrivair Felici. Il cor maggio da Zernetz, già vige per Felici Casanova, la chansum La sera per il lac, chanteda dall'ensemble Cantus Firmus.

La sera speri lag del ensemble Cantus Firmus giavijo del cor masdo de Zernetz per Felici Casanova de Chapella ci può festeggiare oggi a 50 anniversari. A Trun, la casa Sogn Martin, porita de Funz, festeggiare oggi a 109 anniversari. Als cun abitants, al personel e la nedra della casa Sogn Martin, già vision a rita de funs buma sandet, contentezza, tot il bum per l'avenir e bgeres belles ures in casa Sogn Martin. Per rita de funs, ven già vision della chansum e un meu cor dals cantins.

0: Als cantins, cula chansum ei miu cor per rita de funs de trun, chiots anniversari dat 809 anns. E da nos vart cordiale gratulazium. La tazza de DRTR, quella trametens erozza col cinci anniversari, oz es rivede tris, Ludovica Moltoni de Danis. Ella trameta la tazza sia nef Eric Beer da Blonet in Chantum Ginevra, el vignoz 50.
1: Da Danis, nos pli cordial saliz et auguris per teu cun contavel natalezi, buona sanadat e tot bien per gli avveni, e dat borosa senza spines, tia onda. A quei fosse il Eric Beer, sil cun contavel. Ella gnisciu se cresciu sia Danis, a senza scoioi va pel mona turn, a luna venda Bern, che l'uvrava nel lavoro nostra Bern, a zelius Ginevra. Allora, maridau da Afons, dus Afons al, è stato un buon leo.
0: Già vi un bel anniversario e plagiare della tazza da DRTR ad Eric Beer in Chantum Ginevra per sia 50 anniversari. E noi siamo svus l'andervi. Gratulazions e già vis de musica per si ci oz anniversari per dai sos der tris 9 20 25 30, ed er per WhatsApp spod der tris gratulazions inscritt lura simplement senza già vis de musica lura sun 079 270 07.

0: Miley Cyrus, musica americana, Wrecking Ball, venzo dia da della. Vuste glasses gratulazions col programma Rumensch e nus genzoas a direttissima a Cling ter Leandro Shorta. Ciao Leandro.
1: Ciao.
0: Tu hai una gratulazione, ci resti in famiglia?
1: Ai, per mio bap.
0: Scuo nom, tuo bap, quem vei il vignel?
1: El vin 39 e a nom Gian Fadrice Orta.
0: E do que torta per l'anniversari?
1: Sì.
0: Ci do que per una torta?
1: Per dire la verità, non sai, è neanche cosa ci fa il nome.
0: O la mamma fa la torta?
1: Sì.
0: Ah, super. Vai già tagliò ella o dopo quella più sieva giantir?
1: Più sieva giantir.
0: Ah, ok. E da giantir dopo c'è il shortas?
1: Schnitzel. Also il grill, me
0: la dico. Ah, super. E sgugente roba del grill?
1: Sì.
0: Ah, ok. Sì. Allora già oggi buon appetit. E la canzum per l'anniversario del BAP, per 39 Evil. O da c'è fer con la ciaccia?
1: Sì.
0: Castel Rutter Spazzer. Der alte Jäger. Al BAP vuoi ciaccia in quel caso?
1: Sì.
0: E tu zves vuole essere ernotti la ciaccia?
1: Sì.
0: Super. Allora già oggi buon successo. Cula via da davanter ciacceder. E del BAP un bel anniversario e da vos tuos buon appetit con la grillata e con la torta.
1: Grazie.
0: Da Glenz, Castel Ruther Spazen, der alte Jäger. Leandro Shorta, in avanti una fitch bella domenica a te.
1: Grazie.
0: Bel dì.

0: Castelruterspatzen, der alte Jäger. Giovisò de Leandro Shorta de Tschlin, per sia bab Gianfadri Shorta, ci può festeggiare oggi anniversari de 39 anni. E de Tschlin, genzoasa, Zura Villa Montagna, in Val Müstaira, Santa Maria, ter Marlene Solinger. Buonasera, donna Marlene.
1: Tobias. Hai aules gratulas Anna Maria, Anna Maria Pincera, ciao Anna Maria, se tu tagli la giosa al Radio Romans, e te les gratulare per te ste tanti set avel anniversari, e ci avvisar tot il buon, buona sandà, e a fa usce in avanti con ossa, con e fa una bella festina con tutta la famiglia.
0: Il giavis de musica vien erda la mal Müstair.
1: Hai. La giusta musica nel cletora mia cara patria.
0: Dal Siauers, Arno e Daldo, quella taglenzosa, grazie per il telefono, donna Marlene Sparenz, c'è l'Anna Maria Pincera, odia la gratulazione e in avanti una bella domenica della.
1: Stessa mangia, tu vi arrivai.
0: Grazie, arrivai. Grazie.

Als Jauers Arno ed Aldo, mia chara patria, giovjo da Marlene Solinger da Santa Maria, per Anna Maria Pünchera da Santa Maria, ci può festeggiare oggi anniversario da 77 anni. E per WhatsApp è snident enci una prossima gratulazione per Felici Casanova da Ciappella. E scelige ventela tuna que. Car figliol, era nus gratulain da cor a ti sentiu rodunt de ciuncontons, tut bien, cun buona sanadat, bia allegria ventira e massa bials moments, e avvenir cun car salits, tia madreccia, cun famiglia. Vusta glasas gratulazions sul Channel Rumensch, questa domenica, als duas avost, las lingias per de tres gratulazions, suminaventa viertes, 0820 25 30.

Als Lovebugs, Under My Skin, vostra gleissas gratulazium sulla frequenza rumäntscha. In domenica als duas a vuost, al temp passa e che cos già l'ultima occasion per oz de dir tres una gratulazium. 9:20, 25:30.

0: Domenica c'è un mese di, als 2 a vost. Il telefono delle gratulazioni, qual è il mio calm? E di con quell'opera metà di. Anz la fin, guardens però in c'è ci guadagno os las 2 e 3 libri per bognanje di mia scuola. E di me als Völskuls gratulazioni da dots. O da quel stiri osa un e lo is sul nom. Gianfadri Shorta da Tschling. El survegn 2 e 3 libri per bogn in giardina scuol. Ci vuoi già plagiare con fer il bagn ed un bel anniversario. A tutti i mozzi anniversari in cinota e da nostra parte tutto il boom ed un bel di da festa. Al microfono piglia come già il Tobia Faler. In avent una bella domenica da stet e ste ben.
1: RTR, las gratulazioni. Saira da RTR. Con sempre Welz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop. Messen Semen, de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: las novitats ter RTR.
1: A Ceuta s'asminuesce il dumber de migrantes e migrants e quel de las baras crescia. E d'aur per la grigiuna Anina Hutter als campionades europeis de mountainbike in il Tessin. Il las duas, meu nom, Erwin Kadoff, benveni. En l'exclave spagnola Ceuta, en il Maroc, s'acciaten anche redond 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol comunicà, oriunda main eri infin 60.000. Il dumber delles persones mortes e cresci ufficial main sin 72. Medias spagnolas rapportan dentant d'ulteriures baras che sfunzaders della polizia aien città in la mar er en auas marocanas. C'è che n'abbandona beg volontaria ma in Ceuta sto quintar de venir manà in avos. Per minorens beg accompagnats valen mesiras de protezion specialas. Il concern Schweizer de Zement Holcim vende sia facenta in las Filipinas al concurrent chinais Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in un prim pass surpiglia Huaxin 68% della Sparta. Il rest suondia ils proxims trais fin 5 ons. Con las entrades veglia Holcim investir in las facentas existentes scoera en surpigliadas. La vendita della Sparta fa parte della nuova strategia di Holcim che vuole focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa dal Nord e l'Australia. La marca svizzera d'autor Mammut va alla società d'investment chinese CPE. In una intervista con la NZZ am Sonntag ha il chef della firma Heiko Schäfer dit che il sperie uscire in un ulteriore crescimento con sunt in l'Asia. La facenta con la China sa mince mai quasi sa dublegiada il stavos traisons. CPE duai avrir novas vias da distribuzione per Mammut, per esempio in il commerci online. Per il Leo Schweizer na Midian Agut, sviluppe decisions centrales restien qua. Plin avant veglia Mammut sa tegnair vid la construzione della sedia principale a Lenzburg. Victoria 3-double per la Svizzera al campionato europeo de mountainbike al Monte Ceneri in il Tessin. In la categoria U23 è aur ia la grigiuna Anina Hutter de Trimis che guadagna avanti as compatriotas Fiona Schibler e Delina Benoit.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda par zulegli, il sintermezzdì esi da quintar con nivels de cumulus in pau pli gronds e con singulas tracciadas e durizis. L'emprim en las valadas dal sit, pli tarter en l'Engiadina ed en la regiun da Tavao. En il surses vegni 23 fin 27 grads, en l'Engiadina bassa 28 grads ed en la regiun da Quira Trentin.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnas tranter Tuseun e Rechenau la Punt in direzione nord e tranter Ziran e via Mala in direzione sud. La Tier stagnesce il traffic tranter Landquart e Bon Ragaz.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun sempre verts. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las ciclistas svizzeras dominescen als campionades europeis de mountainbike in il Tessin. Ed a Ceuta s'asminuesce il dumber de migrantes e migrants, il quid las baras crescia. Il e las trais, mio nom Erwin Kaduff, benvegni. In il Tessin plovi medaglias per les mountainbikers svizzeras. In il cross-country dels campionatis europeis, dels ciclistas de profession, hai da una victoria dubla entra Sina Frey de Alessandra Keller. Completa il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Rissvets. Sina Frey aveva già guadagnà aur in il short track avant les medemes duas atletas. Ed in la categoria U23 sei schizzund da in Victoria 3 doble Svizzera, con in Grigiuna si somma il podest. An in Hutter de Trimmi sa guadagnà avant Fiona Schibler ed Elina Benoit. En l'exclave spagnola Ceuta en il Maroc sa chatten ancredont 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol comunicà. Oriunda main eri enfin 60.000. Il dumber de les persunas mortas e creschi ufficialmein sin 72. Medias spagnolas rapportan dentant d'ulteriures baras che sfunzaders de la polizia aian chata en la mar, er en auas marocanas. Cicen abanduna bec voluntaria main Ceuta, sto quintar de venir mena en avos. Per minorens becce accompagnats valen mesiras de protezion specialas. Il concern svizzer de cement Holcim vende sie facenta in las Filipinas al concurrent chinais Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in en prim pass surpiglia Huaxin 68% de la sparta. Il rest suondia ils proxims trais fin 5 ons. Cun las entradas veglia Holcim investir en la facenta existenta sco eren surpigliadas. La vendita de la sparta fa part de la nova strategia de Holcim, che vulsa focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa del Nord e l'Australia.
2: La meteo.
1: Oz stati per gronda part sull'egl, il suo intermezzo si raccontare con nivels de cumulus in paupli gronds e con singulas tracciadas e durizis. L'emprim en las valadas dal sit, pli tard en l'Engiadina ed en la regiun de Tavau. En il surses vegni 23 fin 27 grads, en l'Engiadina bassa 28 ed en la regiun de Quira 31 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonnas tranter Tuseun e rechenau la ponte in direzione nord, ied a quintar con enfin 30 minutes de pli temp de viadi. Tranter Ziran e via Mala in direzione sit es da quintar con enfin 15 minutes de pli temp de viadi. 10 minutes de pli an in tranter Zitzers e Buon Ragazzi in direzione nord. La Tier stagnesce il traffic sin la via dal Partenz tranter Landquart e la Crujada vers Malanz.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scovridas e hits.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las ciclistas svizzeras han dominà als campionatis europeis de mountainbike in il Tessin. Ed a Ceuta se sminuesce il dumber de migrantes e migrants e quel de las baras crescia. Igl a las quatter, miu nom, Ervin Caduff, benvegni. En il Tessin hai pluvi medaglias per las mountainbikers svizzeras. In il cross country dels campionatis europeis dallas ciclistas de profession hai da una vittoria dobla entre Astina Frey ed Alexandra Keller. Completa il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Rissvets. Sine Frey aveva già guadagnà aure nel short track avant las medemas duas concurrentes ed astia pia sanumnar dobla campionessa europeica. In la categoria U23 sei schizzont da in vittoria 3 dobla svizzera. Con in Grigiuna si somma il podest. An in Hutter de Trimis a guadagnà avant Fiona Schibler ed Elina Benoit. En l'exclave spagnola Ceuta, in il Maroc, s'acciatan ancora dont 2.500 migrantes e migrants. Quei ha il Ministeri dell'Intern spagnol comunicà. Oriunda main eri enfin 60.000. Il dumber de las persunas mortas e cresci ufficialmin sin 72. Medias spagnolas rapportan dentant d'ulteriuras baras che sfunzaders de la polizia aian chatà en la mar er en auas marocanas. Cicena abbanduna bec volontaria main Ceuta sto quintar de venir manà en avos. Per minorens bec accompagnats valen mesiras de protezion specialas. Il concern svizzer de cement Holcim vende sia facenta in las Filipinas al concurrent chinais Huaxin Building Materials per passa 800 milions dollars. En in un prim passur piglia Huaxin 68% de la sparta, il rest suonda ils proxims trais fin 5 ons. Cun las entradas veglia Holcim investir in la facenta existente sco era in surpigliadas. La vendita della Sparta fa parte della nuova strategia de Holcim che vulsa focusar pli fix in l'Europa, l'America Latina, l'Africa del Nord e l'Australia.
0: La meteo.
1: Da mëne pushmën fai aura sumiljante schoots, vuol dir il sulel domineshe, ma ja era nivels de cumulus, indes di dati plin avant favun.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di jai colonna stranter Tuseun e rechenau la ponte in direcziun nord, il jeda quintar con enfin 30 minutes de pli temp da viadi. Tranter Ziranne via Mala in direzione Zite si da quintar con enfin 15 minutes da pli temp da viadi. 30 minutes da pli an in Tranter Zitzers e Buon Ragaz in direzione Nord. La Tiersta nesce il traffic sin la via dal Partenz Tranter Landquart e la Cruzada vers Malanz. Tranter Valzaina e Grüsch il tunnel dalla Clus ai Colonnes suenter chi ha da in accidente nel tunnel il traffic venge via.
0: Vias e traffic. Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai. Per tutti.

0: Domenica Saira, wusste gleich l'Aktualität sul Programm Rumänsch. Er ist stolz Prümsa Wurst, la Saira das Prümsa Wurst, tu navo que più bote d'una Zirkuschea. Es sind so wie es fürs der Prümsa Wurst, ma qui stan der Kompoter, qui stan der la grande part del Grisum. Tuts duas Schkommandos, es in Avenge-Kommando, in Jüns fürs Artificiels, in Jüns fürs Ori Lieber, per wieder Schkommando absolut für Fö Ori Lieber, in Surselva zum als Pompiers sur Sassiala jes in Patrouille, per guarder cel Schkommand venia respeto, el Andrin Gerber til so podia accompagnier.
1: Normal mein venien als Pompiers schibrija. Per via della Schittira, sen als Pompiers sur Sassiala, denton en Aktion schi obbedau in Alarm. Encontro sera da jem prem duast sind taupen sis de dels en lor lokale muste. John Tenner, il commandant, deklar il plan dots durant la China.
2: Bia figlio nus lanciate con nus mani negada atras, per mira nosa insomma iaut entorn, tu quals mises con entorn, quals cosa vesi ocus campadis, e bia iaut sin quals campadis, Alus a voi nos è per sento lo cui vien stire, ma non c'è stato forse vien essi su e non è buono.
1: Els sind responsables per il territorio ne vendel pas al psu e del pas lo cmain tocken l'enciato da sum vich. En in prima linea, mondi ai den ton be per controllare la populazione, ma bain?
2: C'è ti es presenz, vien in de mene le jaut, ca in sastia bo bo fa fiuc, nos vendia bo controllare, nos vendia setz musanus essen cao, Quei dati naturalmente in sentimento di sicurezza per la popolazione, che vesen, io bo sempre mai in Schemon, ma poi io vengo a controllare.
1: Sento la China, si reparten in due autos. In team de tre, so in direzione del Pasal Psu, John Tenner e due Pompiers in direzione zum Vic. La decletta, vesen i femmi che vengono in chiesa. Temps de abbandonare l'auto e di sperare so. Ich vertragte den Grill de Gas, je sesser aus Jo. Bier, ne jim Problem. Quei, konnte fa beelsch geman absolut, alle Patrouille, wo wie ne won. Schals Horschps wessen Grill auch um Kotschla, wess die Antenne res ju Team jude interveni.
2: An uns sind schon in gade kule jaut, wo in de verklarels de la Situation, lo schi wesen lo bo ensch, lo stunden zu prennen masires bi, bistrentjes, Mentre che con polizia.
1: La polizia saluta anche Stich. Le pompiers hanno un becco alla possibile data. Els se vesse nel mentre che semplicemente stizza in grill e ne fu una, grazie con il materiale che sono con. Ma c'è i burgiasi propri?
2: Noi siamo già una busci di persone, noi stiamo in climato entro il materiale, le macchine per stizzare quel fiume.
1: Il prossimo stop è la Campania Fontanivas.
2: Mere sono tornati da Portogasca. Non so se che devono tirare su una fuoina che sarà di giugno in mercato. Qui fa la Campania. Adesso fanno i nomi di slogan «Sei buon lavoro». È scherzioso che ho. È stato per massa lunghezza.
1: Ecco, pare tutto essere in ordine. Pia, puoi spegnere voi gli auto. L'atmosfera delle pompiere è buona. Il fatto che siamo wieder l'uvra e bis setzt in grillata ne fiasta fa o nu ed edels.
3: Wir sind schon so far, stand zusammen con colleghi, aber ga wir sind sehr stein zusammen con colleghi, lu, ja. Ga sta bien schon per mai.
4: Ins tisto die fa, ihr sind sat jam so, wenn ins budien quat jam so schwer.
5: Quel che avventage ti fa so schritt hier, wer sind te ga. Bo mo in fiasta ti hast sind te tot gemacht oder gegeben.
1: Elsensen wir a mom pe mädel. Da lo, eins in a bunne servesta so mo ste. Pierino Bischkulm prende la sua prospettiva.
5: Se fosse una cosa che mi si dà femminica, dovessi fare forse più che mi si dà. Ma io sono mai figlio di soi. Per il momento invece non si dà, se non vede fa più.
1: Se Anto Cielzani e la Val Medel contattesse gli autoteam els per Funk. E tu dici, Tirin Mises e Milez leva in una gruppa di juvenils che l'ha con in grill di Kocla. Il pompier Marco Menec deklara la situazione.
6: Noi siamo stati ieri in Rauntex in Elsa, perché non si fa niente, c'è chi fa niente, che è forse tutti in Bosci per lei. Lui non c'è niente con Elsa, perché hanno due stalle in alto spero.
1: Sempre in Kurt Brat del team continua a Nicola Patroia. I ven plan su stier e la tensione si aumenta. Os fosse il tempo non ci vengono lasciare i racchettes. Ma ist das tot rossaivel. Quai è grazie alle regole del schemon absolut. Quelle sen u alti striktes, mo quai se je bien usche. Schins mire sols confins della Svizzera o, vesins conspertis sai, de Clara John Tenner.
2: Genus voi naturalmente è in Svizzera, bo forse quella dimension, perché genus voi bo quel territorio che pennen in semene ci vete, aber schins mire osa grat nosa costa che au, sa sen cever en surse droni, cami scholes, voi nus in costa che va vidot tocken surse un vic, che è uguale, che su es in sezz bergiast, che vengono proprio, proprio extremi.
1: Il devo stop, man petujec. Da là, ho in sine buona sorvesta sur un tir mo ste, e Jan Tenner se u alti contents con la sera.
2: Aber ich speziell aus der Kirche hier aus Seiber. Schön, wenn so Mai, also hier ist sogar der Wocken so im Bio. Weil ich auch zu denen proppi, ein Schieber in Wittlander.
1: Bei einer Rakete, bei einem Fuchs kommen auch. Als Gemann, in Kombination mit der Präsidentschaft des Pompiers, abort auch ein Effekt, die wie schau. Bei der Sera, ein Success für das Pompiers. Und quai, sind sie die Unstürste zu sehen, in Soli Sulet Fiuk.
0: L'Andrin Gerber ci desia sin patrulla con i pompiers sur sassial in sur selva. C'è un gardò durante il primo avvost, c'è il comando per fuori libero, venia rispettato.

0: Vos Radio de Stit, versus Cinci Meitz, che cois Luca Henni. Vertigo, ter nus venque der cio svelt italien in momentin, prui de nostra serie de Stit.
1: Dolce Vita con RTL.
0: L'Italia è sempre il focus della nostra serie di state e c'è fin venerdì. In Svizzera dava quel tempo dagli anni 70 quando c'è passato un mezzo milione di italiani lavoravano in Svizzera in postizio dei cantieri da fabbrica, ma i svizzeri si sono messi a stare in Italia, non dava quel scepgers. Giuseppina Dermont da Rouen ha fatto precisamente quella via. Il tempo da 20 anni è lì da vendere alla Svizzera a stare in Italia. Lui l'ha restata per decenni e circa 40 anni più tardi e l'ha perciò tornata. L'Ivan Simon ha discurso con lei sulla sua via del grigiume in Italia e da ciò in avos.
2: Fin dal 70 Giuseppina Dermont abbandonò la Svizzera e lei si sì del treno verso Milan con ella in una massa bagaggio e valigie e tasche. Ma ciò che amava da lezze ore tras il ciao sa Leonardina.
3: Chiamando l'incontro di una nuova vita, io avevo 20 anni. Yeah, era veramente avviata da vedere che c'era a fare che c'era yeah.
2: Ma da non dervegno quei giavis di voler ir all'estero?
3: Perché io avevo proprio il desiderio di una venda, di in un mercato grande in agade.
2: Ida, fosse la scia ne a scia, che lei lo si è accentata a Milan e lo è intic l'amore alla colpa. A quell'amore si è divenuta più e più ferma, così che Giuseppina è restata all'Italia. Dici.
3: Io avevo mai cercato da stare tutti quegli anni, io sono stata buonamente 40 anni. Dall'anzata avevo fatto insomma un po' per cercare da qui. Io ho cercato già un po' lungo una venna, adesso i anni sono invergati semplicemente.
2: Proprio se si chiama la libertà, quella libertà di svei di Milan e non solo il Sculms, ma è non solo a mesa, per la mar. Ed è di svei quella libertà che il mercato grande porge.
3: Il mercato ha dato biami, soprattutto in quel senso, ti avevas tutto, parte sotto casa, ti avevas cultura, ti avevas locali, era tutto che che in quel zons erano importanti per me.
2: Quel zons è quello intanto mi dava da scia Giuseppina Dermont si decidì di tornare. Ella a seu italiano ha fatto mi dada da Milan e sur selva a Rouen.
3: Scogli, il mercato è bialz, tocca che ti asi una certa veglia decina. E su entro la pensione è semplicemente vincitezza più rossaivla. All'uomo qui era per la data, all'ezza vai all'uomo flau per la casa paterna che non sveglia sorpreso.
2: Da dopo per se sentire casa in sua patria, questo è di pomo e da se sez.
3: All'ezza è solo un dovrò aprire in te, che è sto su giù. Io ho disato cumbia contact con la gente e che io vado solo a lanciare se stavo in te se capissero a un. Vai io solo vedo che la gente è altra, in questo caso è una scuola, sono io forse venuta più avviata.
2: Giuseppina Dermont è una donna che viveva in nomi due mondi, il svizzero e l'italiano.
3: Io dico la donna, il mio fazzito è mettere il meglio della Svizzera, il meglio dell'Italia, poi fosse la terra della cucagna per me. Il meglio della Svizzera è proprio l'efficienza, il orden ad essere precisi. Il meglio dell'Italia è semplicemente la familiarità, che fece più aviarci. La gente viene incontro a te, se c'è che nel mercato è buono, forse è buono sì, ma tutti vengono incontro a te, apprendono sì te bene.
2: Quella era l'Italia, erano sia famiglia, sia genitori che io, ossa e in via amici e leo. Qual è piacul c'è un crescere?
3: Io lascio l'osso buon crescere per me leo, non vai mai c'è un crescere per leo. No, io sono della dina, si sentite da casa, non che io ero il momento.
0: Giuseppina Dermont da Rueun, ci ho 87 anni e ci destornede ci aver 40 anni in Italia, a Cesar Rueun.
1: RTL, con le orelle in vacanzas.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, musica del 1978, la fin d'evna sulla frequenza rumencia, e squadun in domenica dopo il rozzo per interessante novità del sport.
1: RTL Sport.
0: In nostro nenze c'è un'ottima Tessina, il campionato europeo da mountain bike sul Monte Ceneri, dalla medaglia d'oro e d'argento delle due svizzere, dall'elite da cross country e la medaglia di bronzo svizzera per gli uomini, vengono giusto di anni. In la categoria Zod vince 3 anni, anche da fatto do un podest completamente svizzer con una grigiuma sui som, Anina Hutter de Trimis e signora campionessa europea, ma Hans Fiona Schiebler ed Elina Benoit, e Claire Anina Hutter Olugia. Del Plagiar.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du noch ein ganzes Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas mega Schönes. Und dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
0: Nus nins del Balapé Schweizer, del Balapé im Giovo oggi la Swiss Football League St. Gall. St. Gall lo Giovo utro contro Vaduz, il St. Gallaisen guadagnò contro i due. E la rembledra da para tessinaisa Claire Ghiringelli o guadagnò al campionato europeo a Varese in Italia la medaglia de bronzo, entil Unner guadagnò o l'ucrainaisa Anna Sheremet secondo signida Eva De Mol dall'Olandia. In giù una medaglia non ho qui dopo gli uomini svizzeri dall'Unner che ha scelto le signe come altri svizzeri sesivel. Voilà, fin del sport! E con queste novità del sport esco già a tard alla 6 dopo già la rivista del dì. E di addio Paroz al microfono verso Aira, so fa compagnia al Tobia Faler. E se vi c'è una bella domenica, Saira, e stai bene.

0: Il di der RTL.
1: Il più importante da questa domenica, il di su entre la fiesta nazionale, da e con Giongiri Flip. Buonasera. A propos fiesta nazionale, grigiunes e grigiuns parlano di essere conscienziosi, silmeins quelca partocca il scamon absoluta fa fiug a da fiugs artificiali. Scola Polizei Cantonale ha detto sin demanda da derter, ha gidau e gli antir canton sulettamein dus treus levs surpassaments. Als pompiers ha gli mai stuveni in azione. Ed è il resto della Svizzera se staura seuvel. Tenor l'agentura de novitats Kisten SDA ha gidau mo singulas annuncias a quei pel pli per vei de grills de gas che in lubi. Adesso è giocato schon als Dusdust e tutina a un'inagata in tec fiesta nazionale. Als campionati europei de mountainbike altasin a sina frai gudignau von Alexandra Keller el cross country. Completau il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Risvets. A scia è dau exact il medem podest scola dievia vergata el short track. Con Ginia Caluris in plaziat a jene grigiuna ida els top 10. Ma quei è un po' tutto, e la categoria U23 è scizzata in una vittoria 3 dobla Svizzera con una grigiuna si somma al podest. Anina Hutter de Trimis ha godignato von Fiona Schibler ed Elina Benoit. Al Cusei Federal vuol spregnate le misure che doin tenè ni fa fit e io al paiavenì. Ei va per esempio per danes per plantar pens e plantes che in pli resistentes incontra la calira. Quei al Departement Federal d'Ambient confirmau in vers la Gazzetta NZZ della domenica. Ei va per 10,1 milions francs che duen venis per gnaine vendel 2027. Critica incontra quella proposta dati dels cantuns, scoe dalla conferenza per Uaul Selvagina a Contrada, che avvertesce da donze costs che si vese dati ar proximas ondas de calira. Al pleit finale in causa ad Anton al Parlament e la debatta da bütche. Ton Proz, io di Vigelina Biala Sera, abbien divertiment vinavon caus in ondas Ramonches.
0: RTL Vita e Creta.
2: C'è in senda alla vita. Forse avete vos er fall experiencia di la risposta sen che la domanda posa mi dar quiz ons ti passen. Ken s'accorge er la biatleta Aita Gasparin.
3: Da creita quistes ans da mainche 30 müden quiste chose e hai 30 non es la fine della vita, credo che ci sono più veglie di gente di più cose.
2: Scusi l'atleta d'elite da 32 anni guarda oggi se ne sente la vita e c'è chi la sua esperienza da voi anni o mi d'operella da che filosofia noi oggi an vita e creta. Ma gli ampremi lines anche un po' musica Ursina con Behind Us. In una bella domenica, belgi terletz RTR. Al microfono ci accompagna Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Durant la stad ans oiz avens un po' da ple time. Time per treri flow. Per romper or di trot di minciade, a per sa facciantar cun domandas, c'han scegliò becciu scebler spazi. Perché filosofai nous am veta creta durant la stad? Anzemen cun persunas giuvnas, c'han nosiva alla gronda domanda, c'è a insenda la veta? Casteda cu la profi biatleta Aita Gasparin, ci stata lunch. Ella è la più giovane delle tre ore sportive e di sport sei che ci occupa l'atleta da 32 anni in momenti più fitti.
2: Tu ci capite in mio ciò è son col sport, ma ero a sogno un po' più veglia, per si vuole dire, con le altre atlete. E hai questo va un po' il punto in mia vita in cui posso studiare ciò che voglio fare la carriera e è approfitto di fare ciò che è qualcosa di bello, cioè non è ben affine e ciò che non va in guetta e volessi aiutare il tempo che è dentro il sport e non volessi essere in mia ciò già sul ciò di giusto e volessi essere in il momento e hai lo sport è già qui che mi occupa fitch per a nondi.
1: Vivere in il momento, ma tu tegna già un vecchio plan per più tardi?
2: Hai, è una persona che pensa col ciò e non col cor e hai a me piacere di avere plans e questo è la prima volta in mia vita dici che non è proprio un fix plan, perché hai già fatto 14 stagioni in la Coppa Mondiale e essere già USA, dice un dato, ma non sei oggi febbraio, allora sei in un'altra zona e quindi ero USA per 14 anni. Usce ed è un trainingsplan e quel clappi dal mio coach che volesse dire che una mincia di e io posso decidere ce la volesse fare e questo è qualcosa di bello da fare e di sentire che c'è a me sent e questo era erfice no.
1: Ma perché sto a domani?
2: No, è un erfice da spero col sport e non sono pronta da lasciare.
1: Ma i tradizioni invece ci facciamo più tardi.
2: Questo c'è so e c'è non sarò in un bureau e crei c'è la lavoro col computer da 8 ore non sarò qualcosa per me perché c'è sono abituata a essere da d'or e a fare entrenamento e mi sono mi fissione potesse forse fare qualcosa per me stessa, also per selbstständig. In che direzione c'è che va non è così concreto, ma studisce qualcosa con sport e la natura.
1: A chi è il più grande piacere a vostra vita per il sport?
2: Hai oltre col sport è già difficile, creare il movimento da essere da d'or è qualcosa fitch grande e quando tu essere un entrenamento c'è SB, c'è non guarda dritto e sinistra. Ma essere da d'or e avere il privilegio di sentire il corpo mince di e da stupire scu esque oz, scu su mies braccia o er mio ciò mentale, tutto questo è bello ed è per un lungo tempo penso che c'è questo normale e c'è tutto è una vita, ci pem avere questo tempo da sentire e ci aveva heide già visto che la lieta ci usa se ci lavora normalmente non ha tempo per se stesso e questo è il più da tutto in quel momento. Hai?
1: A c'è per voi personalmente in senda la vita?
2: È una domanda fitch difficile da dire, ma la fortuna è stürisch ad un plate che è associato con questa domanda ed è creata la fortuna minch un stu savare per se stesso, cioè è la fortuna per cui non è qualcosa generale per tutti Et hai er dat esser capabel da creer la fortuna per se stess e da lavorer per la fortuna per se stess e er da avair il curaggi da sentir fortunats.
1: A c'è la fortuna per vox?
2: E crei, forse per tutti i Svizzeri, se questo è schon un fitch fitch gran privilegio, che noi non vains questo problema classico, che altri hanno, noi vains per il Rez. Tu hai per ihre Schule, in Svizzera, e normalmente è questo schon, se noi c'è un crescita, tu hai un ihr a Schule, e tu hai per fino alla Schule, un ihr a fare un lavoro o all'università. Questo è questo basic Grundrechte, die uns erstens hei, was ein bisschen fortunat ist, oder bei uns sind wir im Mund.
1: Forse wird es dann tut denja auch konkretisar ein paar in Sende la Veta per Vox. Die Forse ist auch konkret in Sende la Veta per Vox.
2: Hai kreitja quis un grand art da es rein til moment in a stipziert da mem u aver semis per da mem hai completamente ma da aver pensiers per da mem hai greit stu fer il melder dal dice c'è nu sa vains per c'è undi tuets non mem vel forse na sem da aver il dice nu sa vains ots e hai quist bewusstsi per il di ots is usche qualcosa piccina e tu hai già sentito da questa cosa, ma credo che sia un po' proprio mente, avere il sentimento, hai oggi, forse non devi fare qualcosa di speciale, ma sono grata per questo.
1: Scusate che tocca la risposta?
2: Hai, credo che essere più veglia è un po'... Hai un Blick sind tut la vita ches un po otra scuda quindes u weins ans et er choses che de usse die in mia vita ein tils ultims ans ci nu deren facil e hai se guarda tut il muend er usse cool smartphone as po zeit u sep jeres choses e mintent hai es Der das Chose zu tun, der Mund ist eins und forse gelusa sind quist, obwohl es wäre quist, man der Lotre wart. Hei, der wies in Video, in uch a qualcuno dit, scha tu pudesse schriver di a problem, sind in Föll, er metter eint in fitsch fitsch grand Korb, in uch tu del Mund, metter eint quist Zettel, jetzt eben paar Spielier ar unne, scha tu wolesse schfer una, hei quais in po, Und denke, es hat so grand sind dieses Problems, dieses Pensiers, und schaue, bade ich an, forse es mir weiter bunne.
1: Eite Gasparin, che rola gioien Relationen, Familie, ameis, amor, an connex guts enda la vita per vox?
2: Hei, per me personell meinsch es qui forse la più grande cosa in la vita, da avere una famiglia, da avere l'amore, da avere amici, ci sono ad una casa, ma è certo che da persone ci sono contente sulle cose, cioè non credo che questo per me sia la stessa cosa, ma per me è già il senso della vita, da avere forse i fans o Hai da vair queste persone in vita che non sono becca forse un anno o due anni perché c'è tu lavori con quella su qualcosa sono proprio ci fem la vita con te insieme.
1: Zameida in senda la vita in di decurs di tempo?
2: Hai, è grai schon. Also gut, so più giovane, es vuole essere per so büts, so semis, forse c'era energia, era un po' Mamma Ottas, queste Expectations della vita. E hai es un crescere in Engedina, ed è una pensione, l'Engedina è una piccina, vuole essere ihre ore, vuole stare il Mund, questa sono i più 30 anni, e hai, è grecia, l'Engedina è il flag più bello del Mund, ed è vuole essere forse un di tornare a tutti i grigioni per me. Hai la cesa e questa wunde e da greitsche quiste ans da meinsche trenta müden quiste chose e hai trenta non es la fin della vita greitsche gutsche son plü velia di gente de plü choses
1: Cartiz tian sto con tanger in sa tienta la vita, per tia la detta sen.
2: È son una persona fitta, ambizionera, e vules, a vari büts ed er arriver là, e per me personel manch è son contente, se pos raggiunger a quels büts, ed è craccia tutte le persone sono usate, ma la differenza è che le persone sono differenti. E questo forse è l'arte di essere contenti, che le capacità che noi avviamo o che ci possiamo creare sono in relazione con quelle persone. E tutti pensano che raggiungere qualcosa se vuole dire che è una grande accesa o forse è o a non essere in vacanza se cose grandi di giusto, ma crei che la mia persona può trovare qualcosa più piccolo e mince di arrivare a qualcosa e che alla fine della vita la cosa ci fa contente.
1: Che tu hai più modesto?
2: È più facile da dire, ma crei c'è questo bewusstsein, che ci dice, è già una più grande cosa da realizzare. E hai naturalmente detto che dice in cui non sono contenta e vuoi avere di più, ma alla fine è la fortuna di sapere che da me esiste, che non avviamo un da me.
1: Dati un momento in la vostra vita c'è un idolo, la vostra prospettiva se senta la vita?
2: Hai definitivamente. Ma è che apprendo questa qualcosa un po' più spettacolare da raccontare che studiamo in il 2022. Non ho fatto la qualificazione per le Jeux Olympics e per me era che hai un piccolo mondo che è ruot e due settimane più tardi era la guerra in Ucraina e mia mamma è dall'Ucraina e era là che ho realizzato che il problema per mudare la svelta e questa è una domanda da priorità. E là che ho fatto per la prima volta che ci vuol dire di avere grandi problemi che qualcuno può risolvere in solamente un giorno o in evne. E crei che a me non ha avviato gli oli sulla vita generale perché c'è qua, crei che in Svizzera sono un po' naif per questi grandi problemi.
1: Perché ci stanno sui bagni?
2: Hai, non stiamo fit bagni, definitivamente, hai.
1: Scusa, vuoi alzare la somma da Vox in connesso con la guerra?
2: Hai, la situazione è anche la stessa. Già in Suessa, il primo mezzo anno era fitch c'era aufmerksamkeit a tutto il mondo per questo problema e a non ho mito in guetta, ma il problema è sempre di una cosa. E hai questo qualcosa che è Suessa per 4 anni in mia vita, in nostra vita e hai, è naturalmente qualcosa fitch difficile da partagere con gli altri e hai, e crei quel sentimento che hai adesso un fit speziale.
1: Se vedi te scrivere als?
2: E crei son due splits, un è stemma e l'altro split è un po' essere paralizzato perché non è possibile da mudare qualcosa. Questo è proprio un umstand che è ad una cosa, mince di, ma hai non sei un piccolo persona in questo grande Problem e questo ha un po' machtlos.
1: Se tornanti in senda la vita in generale, an scovra in senda la vita, nie ai che non sacciacciano di finesse sets.
2: Ma è creato questo mix. Questo proprio mix è creato e si fa buono e si deve essere che si scovra qualcosa. In se stesso e in il mondo, also perspektive da dore da daint. E hai definire se stesso, tu ad una parla da avere una definizione per se stesso, ma crei c'è quei müde e c'è non stil avere una definizione e c'è va creare c'è per tutta la vita stu essere questa definizione. Questo hai un po' per ils giuvens, bi per cecel sem forse fat quista via no stigliess und sin quista via per tua la vita e ed è già una volta discorre del coraggio da avere fortuna e mi intendes che in quist cas quist coraggio da dirna è da mudere e quist è suo scoprir qualcosa in se stess e mudere e si è ves quindi naturalmente importante ad essere fortino con questa decisione perché c'è una forse non è la giusta decisione ma è crea che tu hai la decisione su una donna grevas o se non fisca una decisione.
1: Aita Gasparin un discurs con la veta e creta da vartin sen dalla veta. Quella e tutte le altre episodi da quell'edizione speciale da Stat che tez sen play RTR sotto la rubrica Vita e Creta.
0: Vita e Creta.

0: Beta e creta filosofescia las emdas da stat da vartizen da la veta. Ed Evelyn Zaut, cie teologa e scienziata da religion, sa facenta con quel ein disis plezen veia. Ella coliescia in sen da la veta cu la creazion d'in mont e manegia.
1: Id es un sci a la creazion clair e simpel. Un sci al mond. Un sci all'uman, all'uman bun, all'uman creativ, all'uman ci forma e perciura la vita dals umans.
0: E gli antirplez en veia dat Evelyn Zaut dati gli allora un po' in pitart e da lo sandinza erceci Mozart o da far anche con ex. Ma gli amprenfa gianza anche in via di musical an la capitala della China, con Katie Melua e 9 Million Bicycles.

0: Kenyas to Hold On to the Night da Jack Johnson et Hermanos Gutierrez.
1: Vita e Greta. Il plet sin via.
0: Mitja tant magna en partrac di proxim. Ad uscella vigni ci la teologa e scienziada da religion Evelyn Saut vign da colir la musica da Mozart quid sen da la vetta. E per ella anche stus aspects da far bler l'incon loter.
2: In occasion dall'ultima repetizione da nos orchester ans distribuisce il dirigent las primas notas per il concert d'invierno, la sinfonia in G minor da Wolfgang Amadeus Mozart. Seis commentari d'era «Inuda be Trump ed Infantino, ida er Mozart». El manaiava ida musica da bellezza, preziosa, ci fa plagiaier, e ci des componuda da dumans. Ida roba buna e bella ci desfata da personas. Fitch sum liaint clingiva or da la bocca da nostra organista, geniala Els Bisemans, curce novain discus da repetitions, da sunar musica e da slasciar portar da musica. It existen incredibil meins bels docs, quasi perfets, ci venien arduna d'arceus sunats. Las musicistas ed ils musicers cunioschen la melodia, la dainta, ils mans, corp e ceu an internalisa la melodia ed ils tempis. Usce capita musica. Las artistas ed ils artists performan musica, ci dvainta un eveniment. E da quels participation naturalmente nus, las auditoras ed ils auditors. Es quai l'idea curcia diau creescia l'uman sco creatura masculina e femminina, e curcia diau ti la da la benedicción, e idera fitchpun? Sci. Ides un sci alla creazion clair e simple. Un sci al mond, un sci al uman bun, al uman creativ, al uman ci forma e perciura la vita dals umans. Un sci al uman con un sen per la comunanza, per minoritats e lur valur per l'insembel. Perce già in quist moment esna simils, scodiau. E quai ans chavish eu d'accord, cia no continuan in un mod optimistic e creativ d'esser simils, scodiau. Per fortuna daia Mozart.
0: Quella stoi plezzen veia dat Evelyn Saut, cicatez era in la quotidiana da venderdì esemplei RTR.
1: Plezzen.

Si va las novitats da las nov, suon da cogn arch musical. Cun ena emission ci Braida Janet veva realizzò gli aton passò. Ein di center da quella stat Maria Bocnar. Ci è crescida se an ena famiglia plein musica. Si mamma è la cantadora Letizia Scherer, a si spap il pianist Ferenc Bocnar. An l'arch musical racchinta la giovna donna che ci canta monta per ella e per ce la è erza decideida per questa veglia professionale.

0: E con Nora Jones e Thinking About You va Veta e Creta a fegn. Non sain filosofodi senda la veta con nos giast Aita Gasparin. E scuti la biatleta dei zamosa in senda la veta savens betiangala in diz moments ventirevels.
1: Una cosa che è greifig is che minciun is capabel d'ausche pcer e minciatend is quist erla fortuna da scuvrir quanta forza c'è qualcun ha, perché c'è qualcosa capita. Tu hai soffri e questo è fitch dur, ma tu hai vem ora da quist upem in un modo o l'altro survivir quist momento. E questo è una forza che noi non vince, se via che noi avvince. E quello non sono bello perché ci ho capito quello che già l'ho avvento. E credo che questo è fitch bello, è da savare da se stesso. Forse non sono pronte, ma pronte è un gin, ma è un capabile da survivir usce pcer.
0: Empatrac ci dà courage. Domenica prossima voglio allora in avanti con le domande filosofiche da Veta Creta. Allora filosofescia il musicist Matteo De Funz da Vartizenda la Veta. Anti frattemp, az giaveja, ven avanti una bella domenica e ci vos possas erfidar a che las forzas an vos. I sung Andrina Caprez, stet pagn ed am finia notreda.
2: Vita e Creta.

0: Suenter RTL.
1: Il più importante di questa domenica è il dì suenter la fiesta nazionale da e con Gion Gieri Flip. Buonasera. A propos fiesta nazionale, grigiunas e grigiuns parlano di essere conscienziosi, silmeins qualche partocca il scamon absoluto fa fiug e da fiugs artificiali. Scuola Polizia Cantonale ha detto sin demanda da derter ha gidau e gli antir canton sulettamein dus treus levs surpassaments. Als pompiers ha giammai stiu venir in acziun. Ed è il resto della Svizzera se stau resoivel. Tenor l'agentura de novitats Kisten SDA ha gidau mo singulas annuncias a quei pel pli per vei de grills de gas coin lubi. Adesso è già schon als Dusdust, e tutina a un'inagada in tec fiesta nazionale. Als campionati europei de mountainbike al Tessin, a Sina Frei, gudignaua von Alexandra Keller el cross country. Completau il podest alla campionessa mondiale svedese Jenny Riesvetz. A scheia ai dau exact il madem podest scola Gievia Vergada el short track. Con Ginia Caluris in plaziat a Jena Grisuna ida els top 10. Ma quei è un po' tutto, e la categoria U23 ha scizzato in una vittoria 3 dopo la Svizzera con una grigiuna si somma al podest. Anina Hutter de Trimis ha godignato von Fiona Schibler ed Elina Benoit. Al Conseil federal vuol spregnare le masiras che due intanè ni fa fit e io al paiaveni. Ei va, per esempio, per danes per plantare pens e plantas che in pli resistentes incontro la calira. Quei al Departement federal d'ambient confirmau in vers la Gazzetta NZZ della domenica. Ei va per 17,2 milions francs che duen venis per gnaine vendel 2027. Critica incontro quella proposta dati dels cantuns, scoe dalla conferenza per Uaul Selvagina a Contrada, che avvertesce da dons e costs che si vese dati ar proximas undas de calira. Il pleit finale in causa ad Anton al Parlament e la debatta da bütche. Ton Parotz, io di Vigelina Biala Sera, abbiamo divertiment vinavon caus in undas Ramonches.
0: La Saira der RTR.
2: Just another manic Monday.
0: Concepto Verz.
3: What a day to blame it.
0: Scubrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
0: E hits. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: scetta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da

che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa

Musica per in escadin. Per dai. Per mai.